Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

does that. Let it do.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Yeah, that's right.
1: Naked.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

have much more room.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, che apre appunto il classico lunedì di Radio Start con me, Chico Giraldi, e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Ospite di questa sera di Father and Sons è un artista che possiamo sicuramente catalogare come un artista mainstream, ha venduto tantissimi dischi, è nota da ormai più di 30 anni, però non ha mai fatto del pop banale. È sempre stata, grazie anche ai suoi studi e al suo percorso, un'autrice molto particolare dal punto di vista della composizione e nell'esecuzione delle sue canzoni, e non solo canzoni, e anche con dei testi molto importanti, questo a causa appunto di fatti personali di una certa pesantezza che poi vedremo nel corso della puntata. Chi è diciamo, l'ospite di questa sera? All'anagrafe è Myra Ellen Amos, nota però professionalmente come Tori Amos, e il suo percorso artistico si struttura su una precoce e rigorosa formazione accademica che ne determinerà poi l'approccio compositivo e la tecnica esecutiva per l'intera carriera. È nata nel North Carolina nel 63, ma si trasferisce precocemente a Baltimora, nel Maryland, dove manifesta un'attitudine formale per il pianoforte sin all'età di 2 anni, pensate, focalizzandosi sulla riproduzione a orecchio di strutture armoniche molto complesse. Nel 68, all'età di 5 anni, viene ammessa al prestigioso Peabody Conservatory di Baltimora, 5 anni in un conservatorio, diventando la più giovane studentessa nella storia dell'istituto. La sua permanenza all'interno del conservatorio si protrae per 6 anni, durante i quali viene sottoposta allo studio sistematico del repertorio classico europeo, con particolare enfasi sulle opere di Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin e Béla Bartók. Nel 1974 la borsa di studio però le viene revocata a causa di un'insanabile frattura estetica e metodologica con il corpo docente. Tori Amos, infatti, manifesta solamente a 11 anni, perché era il 74, un crescente rifiuto per la rigidità della lettura spartitica tradizionale, prediligendo l'improvvisazione e mostrando un interesse scientifico per gli arrangiamenti pop e rock, in particolare per la scrittura dei Led Zeppelin, di Hendrix e dei Beatles. La transizione dall'ambiente accademico alla scena musicale professionale avviene sotto la stretta supervisione del padre, il reverendo metodista Edison Amos, il quale, pur mantenendo un rigido controllo morale, intuisce il potenziale della figlia e ne organizza le prime esibizioni nei piano bar e nei club dell'area di Washington, a partire dal 77. In questo periodo, Tori affina la capacità di interazione con il pubblico e la resistenza esecutiva, sviluppando un repertorio ibrido che fonde cover di standard jazz e brani pop. Le sue prime composizioni autografe le ha iniziate a sciorinare piano piano. Nel 1980, quindi a 17 anni, viene pubblicato il suo primo singolo ufficiale a tiratura limitata, Baltimore, un brano pop rock convenzionale che non ottiene riscontri di rilievo, ma documenta i primi tentativi di strutturazione professionale. Alla fine, nell'84, a 21 anni, si trasferisce a Los Angeles per tentare l'inserimento merc nel mercato discografico delle major, affrontando anni di audizioni e ingaggi minori che culmineranno nella firma di un contratto a lungo termine con l'Atlantic Records. Questa prima fase evidenzia la dicotomia strutturale che caratterizzerà l'opera di Tori Amos: da un lato solida, millimetrica preparazione tecnica radicata nel pianismo colto e nella polifonia classica, dall'altro la necessità di codificare un proprio linguaggio espressivo autonomo all'interno delle maglie rigide e spesso standardizzate dell'industria discografica statunitense della metà degli anni 80. Ascoltiamo un brano del suo repertorio, diciamo, classico, e poi iniziamo il racconto cronologico, come al solito avviene nelle puntate di Father and Sons. Buon proseguimento di puntata dedicata a Tori Amos.

Dopo tanta gavetta, nel 1987, la Atlantic Records approva la formazione di un progetto pop rock guidato da Tori Amos, denominato I Can't Tori Red. Il nome della band fa un riferimento ironico alla passata espulsione dal conservatorio Peabody e alla sua cronica riluttanza nel leggere a prima vista gli spartiti. La formazione comprende musicisti di rilievo della scena rock di Los Angeles, tra cui il chitarrista Steve Ferris, che era un membro di Mr. Mister, il bassista Kim Ballard e il futuro batterista dei Guns N' Roses, Matt Sorum. La produzione dell'album omonimo viene affidata a Joe Ciccarelli, tecnico specializzato in sonorità mainstream orientate verso le radio AOR, le famose radio Album Oriented Rock. L'operazione editoriale però riflette la volontà della casa discografica di posizionare Tori Amos sul mercato come una risposta preconfezionata alla figura di Pat Benatar o delle Heart, forzando la musicista ad adottare un'estetica visiva legata al glam metal e all'uso massiccio di sintetizzatori digitali come diciamo quelli che andavano in voga in quel periodo, lo Yamaha DX7 e il Firelight CMI, che saturano le partiture relegando il pianoforte acustico a un ruolo del tutto marginale. L'album Why Can't Tori Red viene pubblicato nel luglio del 1988 e ovviamente si rivela un fallimento commerciale e critico di proporzioni radicali per Atlantic Records, vendendo pochissime copie e venendo quasi interamente ignorato dalla stampa specializzata, ad eccezione di stroncature che ne criticano la mancanza di focalizzazione stilistica. Ascoltiamo però un brano da questo album che è Cool on Your Island, che costituisce l'unico episodio dell'album in cui un po' emerge la firma armonica di Tori Amos, pur entro i limiti della produzione imposta dalla casa discografica. Questo serve un pochino anche a capire che poi subito dopo Tori ha preso le redini delle sue produzioni e il tutto cambierà in maniera radicale. Quindi dal suo primo album Why Can't Tori Red ascoltiamo Cool on Your Island.

L'Atlantic Records comunque ha accettato di buon grado, diciamo, il fallimento di quel progetto, ha capito che aveva tra le mani un'artista straordinaria e quindi, accantonato appunto il fallimento di Why Can't Tori Red, Tori Amos si trasferisce a Londra nel 1990 su consiglio della stessa Atlantic Records, la quale ritiene il mercato europeo più ricettivo verso proposte cantatoriali eccentrico d'avanguardia. Tra il 1990 e il 91, Tori Amos registra in solitudine un ciclo di canzoni che ribaltano radicalmente l'approccio produttivo precedente. I sintetizzatori vengono eliminati a favore di un pianoforte a coda Bösendorfer, strumento caratterizzato da 97 tasti anziché 88, lo stesso che utilizzava Charlemagne Palestine, e questo estende le frequenze basse e offre una risonanza armonica molto profonda, adatta a sorreggere arrangiamenti orchestrali minimi. Quando la musicista presenta i demo alla dirigenza dell'Atlantic negli Stati Uniti, la prima reazione però è un netto rifiuto. L'album viene considerato commerciale a causa dell'assenza di chitarre rock e della natura esplicitamente traumatica dei testi. Solo grazie alla mediazione del coproduttore Sigerson e del presidente dell'Atlantic, Doug Morris, il disco riceve il via libera per la pubblicazione, anticipata da un extended play Me and a Gun nel Regno Unito. E nel gennaio del 1992, quindi, viene pubblicato Little Earthquakes, un'opera che ridefinisce immediatamente i canoni del cantautorato confessionale degli anni 90, inserendosi in parallelo alla rivoluzione grunge, ma sostituendo la distorsione elettrica con l'intensità dinamica del pianoforte. C'è un pezzo che poi è molto importante, perché che succede? Nel 1984, quindi parliamo di 6 anni prima, Tori Amos è stata minacciata con un coltello, fatta salire su un'auto e violentata da un uomo che aveva appena vista esibirsi durante un concerto. Quell'uomo non solo la stuprò, non era abbastanza, la torturò anche psicologicamente, minacciandola di farla a pezzi, ma lei riuscì a scappare e a salvarsi perché lui uscì da quell'auto per andare a comprare la droga. 8 anni più tardi, nel 1992 appunto, trovò la forza di raccontare l'accaduto nel brano che ha anticipato l'uscita di Little Earthquakes, Me and a Gun, che venne censurato proprio dalle radio e dalle televisioni perché giudicato troppo forte e troppo ingombrante. Ma c'è un altro brano che andiamo ad ascoltare da Little Earthquakes del 92, che è Silent All These Years, ovvero sia In Silenzio per Tutti Questi Anni, che diciamo il tema è stato, diciamo, riproposto in maniera meno evidente.

Little Earthquakes è un successo globale e questo garantisce da quel momento in poi a Tori Amos una totale autonomia creativa per l'incisione del secondo album in studio. Nell'estate del 93, la musicista decide di evitare gli studi di registrazione tradizionali e affitta una tenuta storica a Taos, nel New Mexico, trasformandola in un laboratorio residenziale con l'ausilio del tecnico del suono Eric Ross. Questa scelta logistica mira a catturare l'acustica naturale delle ampie stanze in legno e pietra, conferendo al suono del suo pianoforte Bösendorfer una tridimensionalità più organica e meno compressa rispetto all'esordio. Le sessioni vedono una maggiore complessità strutturale le composizioni, influenzate da uno studio approfondito della lettura modernista e delle strutture tonali del compositore russo Igor Stravinsky. L'album risultato, che si chiama appunto Under the Pink, viene pubblicato nei primi mesi del 94 e debutta direttamente al primo posto delle classifiche di vendita nel Regno Unito, consolidando lo status di Tori Amos nell'avanguardia pop globale. Il disco amplia lo spettro sonoro inserendo arrangiamenti orchestrali complessi e Cornflake Girl, il brano che andiamo ad ascoltare, estratto appunto da Under the Pink, rappresenta il vertice commerciale del disco e un saggio di maestria nell'architettura pop rock. Il brano è introdotto da un celebre fischio western, che chiaramente ricorda Morricone, che viene anche ripetuto, e si sviluppa su un groove sincopato del pianoforte che utilizza accordi e cluster eseguiti con la mano sinistra, mentre la mano destra esegue arpeggi cromatici ad alta velocità. L'ispirazione testuale, poi, è tratta dal romanzo Possessing the Secret of Joy di Alice Walker e affronta il tema del tradimento della solidarietà tra donne all'interno di strutture sociali compromesse. Under the Pink dimostra l'abilità di Tori Amos nel convertire partiture di derivazione classica e tematiche di critica sociale in singoli di enorme successo e di enorme impatto radiofonico internazionale. Quindi ascoltiamo un suo grandissimo classico, ovvero sia Cornflake Girl.

Ho detto in apertura di puntata che oltre, diciamo, ai testi, anche la musica di Tori Amos aveva delle venature molto dark, e questo inizia ad uscire fuori nel 1996 con la pubblicazione del suo terzo album, che inizialmente doveva intitolarsi At the Side of the Pink, e invece viene poi intitolato Boys for Pele, un'opera di transizione radicale contrassegnata dalla totale rottura con le convenzioni strutturali della musica pop commerciale. È stato scritto e questa volta autoprodotto da Tori Amos stessa, a seguito di una dolorosa rottura sentimentale e professionale con il suo fonico, con il suo produttore Eric Ross, e l'album viene registrato principalmente all'interno di una chiesa sconsacrata in Irlanda e in una parrocchia a Lens, nei Paesi Bassi. Questa scelta architettonica è finalizzata a catturare i lunghi tempi di riverberazione naturale degli spazi sacri.

dal punto di vista strumentale, Tori Amos accantona parzialmente il pianoforte acustico per introdurre clavicembali, armonium, organi a canne da chiesa e sezioni di fiati da Louisiana, creando una partitura barocca, spigolosa e volutamente ostica all'ascolto radiofonico convenzionale. Il disco si articola come un lungo e denso viaggio di scomposizione psicologica e mitologica, denso di riferimenti al cattolicesimo, al paganesimo e alla dea del fuoco hawaiana Pele. Il brano che ho scelto è Caught Li a Light's Knees, ed è stato anche scelto per anticipare l'album, ed evidenzia infatti qui la mutazione formale del suono di Tori Amos. La traccia è interamente edificata su una base ritmica di clavicembalo amplificato e processato attraverso effetti di distorsione e delay, uno strumento storicamente associato però alla musica barocca che qui viene inserito in un contesto di elettronica industriale minimale e sincopata. Il pianoforte interviene solo nei ritornelli con accordi gravi e pesanti, mentre la linea vocale si lancia in modulazioni estreme. Nonostante la natura complessa dell'opera, Boys for Pele debutta al secondo posto sia nelle classifiche americane che in quelle britanniche, dimostrando la fedeltà di un pubblico di persone pronto a seguire le deviazioni d'avanguardia di Tori Amos in quel periodo. E quindi da Boys for Pele del 1996 ascoltiamo Caught a Light's Knees.

Nel maggio del 1998 viene pubblicato poi il quarto album in studio di Tori Amos, intitolato From the Quargel Hotel. L'opera segna un'ulteriore evoluzione tecnica ed estetica, determinata da fattori personali e tecnologici. È stato registrato in uno studio chiamato Martian Engineering, una struttura all'avanguardia costruita dalla stessa Tori Amos nella sua residenza in Cornovaglia, e il disco viene composto a seguito di un grave trauma personale, un aborto spontaneo che altera la scrittura del musicista, spingendola verso sonorità più fisiche, ritmiche e viscerali. Per la prima volta nella sua carriera, Tori Amos non compone partendo esclusivamente dal pianoforte solista, ma lavora a stretto contatto con una sezione ritmica completa, formata dal bravissimo batterista Matt Chamberlain e dal bassista John Evans, integrando loop elettronici, programmazione digitale e sintetizzatori analogici vicine alle correnti del trip-hop e della techno d'oltremanica. La novità metodologica risiede inoltre nel processo di registrazione. Il pianoforte Bösendorfer viene microfonato con tecniche speciali per non essere sepolto dalle frequenze della batteria e dei sintetizzatori, mantenendo un ruolo di guida dinamica pur dentro strutture rock ed elettroniche pesanti. Il brano che ascoltiamo, Cruel, esemplifica al massimo grado questa ibridazione stilistica. La traccia si apre con un pattern di batteria elettronica distorta, un giro di basso ipnotico in tonalità super bassa, mentre inserti di archi sintetici e manipolazioni digitali della voce creano un'atmosfera claustrofobica e industriale. From the Quargel Hotel viene unanimemente considerato dalla critica anglo-americana come uno dei capolavori ingegneristici della discografia degli anni 90, un saggio di come la strumentazione acustica classica possa integrarsi benissimo con le metodologie della produzione elettronica senza mai perdere identità concettuale. Quindi da From the Quargel Hotel del 98 ascoltiamo Cruel.

Subito dopo il tour promozionale per l'album From the Quargle Hotel, Tori Amos decide di capitalizzare la coesione sonora raggiunta con la sua band ed entra nuovamente nel suo studio in Cornovaglia per dare vita a un progetto inizialmente concepito come una raccolta di B-side e tracce dal vivo. Il processo creativo però si espande rapidamente, portando alla pubblicazione nel settembre del 99 del nuovo album To Venus and Back, un doppio album che contiene un disco di materiale inedito in studio e un secondo disco documentario che cattura le performance del tour dell'anno precedente. L'opera in studio estremizza l'approccio elettronico del lavoro precedente, configurandosi come un trattato di ambient pop d'avanguardia e trip hop psichedelico, dove il pianoforte acustico viene costantemente processato attraverso filtri ed effetti digitali. I testi poi si fanno fortemente criptici, focalizzandosi su tematiche di alienazione urbana, sulla psicologia junghiana e sulla tragica vicenda dei femminicidi seriali irrisolti nella città messicana di Juarez. Infatti sarà proprio Juarez che andiamo ad ascoltare, l'episodio più radicale e teorico dell'album. Il brano è interamente costruito su un loop elettronico minimale e rallentato, sul quale si innestano droni di sintetizzatori e accordi di pianoforte destrutturati, privi di attacco naturale. La voce di Tori viene registrata attraverso un effetto di compressione estremo che ne altera la purezza lirica, trasformandola in una recitazione distaccata e spettrale, specchio dell'orrore documentato nel testo. La composizione rifiuta qualsiasi concessione alla melodia pop tradizionale, procedendo per blocchi armonici statici e ripetitivi di derivazione minimalista. To Venus and Back del 99 dimostra la volontà di Tori Amos di sottrarsi definitivamente dalle logiche del mercato di massa per abbracciare una dimensione di ricerca sonora pura e sperimentazione. Questa era però una sperimentazione veramente di elite. Quindi da To Venus and Back del 99 ascoltiamo appunto questo brano Juarez che è appunto parla diciamo una vicenda molto tragica di questa cittadina messicana dove ci sono stati veramente tanti femminicidi seriali che ne sono stati rimasti irrisolti.

0: All'inizio del millennio, Tori Amos pubblica Strange Little Girls, il suo sesto album in studio e l'ultimo lavoro finalizzato ad adempiere agli obblighi contrattuali con l'Atlantic Records dopo oltre un decennio di tensioni e conflitti distributivi. L'opera è un concept album interamente composto da cover di brani scritti e interpretati originalmente solo da musicisti uomini, tra cui Eminem, John Lennon, Neil Young, Depeche Mode, Slayer e gli Strangles. L'operazione teorica operata da Amos consiste nel ribaltare l'asse prospettico delle composizioni. Ogni canzone viene reinterpretata adottando il punto di vista delle figure femminili citate nei testi originali o ignorate dalla narrazione maschile, trasformando famose canzoni pop, rock e metal in dissertazioni filosofiche sulla violenza di genere, sul potere e sull'identità sessuale. Per supportare visivamente e concettualmente l'album, Amos si fa fotografare per l'artwork interpretando 12 differenti stereotipi femminili, associando a ciascuno di essi un testo letterario redatto in collaborazione con lo scrittore Neil Gaiman. Dal punto di vista musicale, gli arrangiamenti, ma anche in certi casi i testi, operano una sistematica destrutturazione dei generi originali. Non sono delle cover, sono veramente delle reinterpretazioni di questi brani. E ho scelto il brano di Eminem, 97 Bonnie and Clyde, perché questa reinterpretazione costituisce l'apice drammatico dell'album. Nel brano originale, Eminem racconta la storia oscura e quasi grottesca di un padre che porta in macchina la figlia neonata, Hale, per gettare nel lago il cadavere della madre assassinata. Il brano di Eminem è strutturato come una macabra ninna nanna in cui Eminem cerca di rassicurare e giustificare il gesto alla bambina. Tori Amos riprende la medesima base armonica, ma la trasporta in una partitura d'avanguardia per archi tesi e dissonanti, eliminando completamente la ritmica hip hop. E la sua performance vocale non è cantata, ma sussurrata a pochi millimetri dal microfono, adottando la prospettiva della donna morente chiusa all'interno del bagagliaio dell'autovettura. Il risultato è un pezzo di teatro sonoro claustrofobico e raggelante che trasforma una traccia di provocazione pop in una lucida accusa contro la normalizzazione della violenza domestica nella cultura di massima contemporanea. E quindi da Strange Little Girls, questo album di cover del 2001 di Tori Amos, ascoltiamo l'interpretazione del brano di Eminem che è 97 Bonnie and Clyde.
1: Baby, your dada loves you, and I'm always gonna be here for you, no matter what happens. You're all I got in this world. I'd never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep you from me. I love you. Come on, hey, we going to the beach. Grab a couple of toys and let Dada strap you in the car seat. Where's Mama? She's taking a little nap in the trunk. Oh, that smell. Dada must have run over a skunk. Now I know what you're thinking. It's kind of late to go swimming, but you know your mama. She's one of those type of women that do crazy things. And if she don't get her way, she'll throw a fit. Dada's toy knife, honey, let go of it. And don't look so upset. Why are you acting bashful? Don't you want to help Dada build a sandcastle? And Mama said she wants to show you how far she can float. Don't worry about that little boo-boo on her throat. It's just a little scratch. It don't hurt. Her was eating dinner while you were sleeping. Spilled ketchup on her shirt. Mama's messy and she

stepdad.

Terminato poi il legame contrattuale con Atlantic Records, Tori Amos firma un nuovo accordo globale con la Epic, una divisione della Sony, che le garantisce ampi budget di produzione. Il debutto sulla nuova label avviene in ottobre 2002 con la pubblicazione di Scarlet's Walk, un monumentale concept album strutturato come un romanzo di formazione geografico e politico in 18 tappe. Composto a seguito dei traumi sociali degli attentati dell'11 settembre, l'album segue il viaggio di un alter ego di nome Scarlet attraverso la vastità del territorio statunitense, analizzando la storia violenta della nazione, lo sradicamento dei nativi americani, il capitalismo e la perdita dell'innocenza della democrazia occidentale. Musicalmente, Tori abbandona le asprezze elettroniche della fine degli anni 90 per approdare a un suono classicamente americano, elegante e stratificato, influenzato quasi dal soft rock degli anni 70 e dalla scrittura colta di Carole King e dei Fleetwood Mac. Il disco si avvale poi della consueta sezione ritmica ormai affidatissima Chamberlain Evans e degli arrangiamenti orchestrali di Sheen Hale, offrendo una produzione limpida in cui il pianoforte Bösendorfer torna a dominare il mixaggio con linee melodiche aperte e solenni. Ho scelto la Scarlet's Walk a sorta Fairy Tale, che è anche il singolo trainante del disco, che rappresenta un capolavoro di equilibrio formale. La traccia si sviluppa su un tempo medio guidato da una linea di basso sinuosa e da un groove di batteria lineare ma ricco di sfumature dinamiche. Il pianoforte di Tori esegue un ricamo melodico continuo che sostiene una linea vocale accessibile e al contempo complessa nelle sue variazioni tonali. Il testo narra la disillusione e la fine di un legame sentimentale vissuto lungo le autostrade americane, metafora della deriva morale del paese stesso. L'album ottiene un vasto successo di pubblico e critica negli Stati Uniti, venendo salutato come una delle analisi artistiche più mature e rigorose della società americana post 11 settembre, confermando la capacità di Tori Amos di legare la propria ricerca pianistica alla grande storia collettiva. E quindi da Scarlet's Walk del 2002 ascoltiamo A Sort of Fairy Tale.

Nel maggio 2007, Tori Amos pubblica il suo nono album in studio, American Doll Posse, un'opera monumentale che estremizza il concetto di teatralità e scomposizione identitaria già esplorato in passato. Il disco si struttura come un concept album in cui Tori Amos scrive e interpreta i brani adottando la personalità di cinque differenti donne fittizie, Clyde, Isabel, Juarez, Santa e Tori, ciascuna modellata su una specifica figura della mitologia greca, rispettivamente Persefone, Artemide, Atena, Afrodite e Demetra. Questo artificio letterario e scenico consente alla musicista di esplorare diverse sfaccettature della psiche femminile e di articolare una durissima critica politica contro l'amministrazione di George Bush, la guerra in Iraq e la regressione dei diritti civili negli Stati Uniti. Dal punto di vista strettamente musicale, poi, l'album segna un deciso ritorno a sonorità rock ed elettriche, con un ampio utilizzo della chitarra di Steve Caton e della batteria di Matt Chamberlain, riducendo la centralità esclusiva delle atmosfere acustiche in favore di una produzione aggressiva e di derivazione quasi glam e power pop. Ogni personaggio possiede un registro stilistico, vocale e strumentale ben definito all'interno della tracklist di 23 brani. Ho scelto Big Wheel, che è attribuito al personaggio di Tori, quindi che si è dato lo stesso nome, che in realtà rappresenta Demetra, che rappresenta l'episodio più energico e trasgressivo del disco. È strutturato su un ritmo incalzante di matrice boogie rock. Il testo affronta con ironia e distacco le dinamiche di potere nell'industria dello spettacolo e la riaffermazione dell'indipendenza sessuale e professionale di una donna matura. Nonostante l'apparente accessibilità commerciale, la struttura armonica evita la banalizzazione del rock radiofonico attraverso cambi di tempo improvvisi e modulazioni cromatiche continue. L'album viene accolto con estremo interesse dagli storici della musica per la complessità strutturale del suo impianto concettuale e per la capacità di Tori Amos di gestire una polifonia di voci distinte all'interno di una sola partitura produttiva. E quindi andiamo ad ascoltare da American Doll Posse del 2007 Big Wheel.

Nel settembre 2011, il percorso artistico di Tori Amos giunge a un compimento istituzionale di rilievo assoluto, con la pubblicazione di The Night of Hunters, sotto l'egida della prestigiosa etichetta di musica colta, la Deutsche Grammophon. L'opera è un concept album interamente acustico che segna il ritorno definitivo di Tori Amos alle sue radici classiche e al P-Boy di conservatori, configurandosi come una suite sinfonica per pianoforte solista e ottetto di legni ed archi. La peculiarità metodologica dell'album risiede nel fatto che ogni singola composizione è basata sulla variazione e riscrittura di temi musicali preesistenti tratti dalla grande tradizione classica europea, con frammenti mutuati dalle opere di Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Schubert, Mussorgsky e Claude Debussy. L'album narra una complessa allegoria mitologica ambientata nella campagna irlandese, incentrata sulla guarigione spirituale di una donna e del suo confronto con le forze della natura. L'arrangiamento orchestrale, curato interamente da John Philip Sheenhale, esclude qualsiasi sezione ritmica rock o programmazione elettronica, affidando la dinamica esclusivamente al dialogo tra le dita di Tori Amos sul pianoforte e gli strumenti acustici. Ho scelto Star Whisperer, che costituisce il fulcro compositivo ed esecutivo dell'intera opera, estendendosi per oltre 9 minuti di durata. Il brano è basato sul tema dell'andante cantabile della sonata per pianoforte in sol maggiore D894 di Schubert. La struttura si apre in modo lirico per poi sfociare in una lunga sezione centrale interamente strumentale. Qui la tecnica pianistica di Tori Amos emerge in tutta la sua precisione accademica. Arpeggi complessi da mano destra, accordi spezzati e un controllo millimetrico delle dinamiche del pianissimo al fortissimo, senza mai perdere la pulizia del timbro organico del suo Bösendorfer. L'album ottiene un successo storico nella critica colta, rendendo Tori Amos la prima artista pop contemporanea ad entrare simultaneamente nelle classifiche ufficiali di Billboard, sia nel settore della musica alternativa che in quello della musica classica, suggellando la sua transizione da icona rock alternativo a compositrice d'avanguardia a tutto tonto. E quindi andiamo ad ascoltare la Night of Hunters, Star Whisperer.

Siamo arrivati ai giorni d'oggi, 2026, a maggio. Il percorso discografico di Tori Amos si arricchisce di un nuovo capitolo in studio, intitolato In Times of Dragons. L'opera viene pubblicata a distanza di 5 anni dal precedente lavoro Ocean to Ocean, che non abbiamo ascoltato, e segna un profondo rinnovamento stilistico e logistico nella tarda produzione di Tori. Registrato quasi interamente durante l'inverno tra il 2025 e il 2026, nel suo studio in Cornovaglia, il disco abbandona le riflessioni sull'isolamento geografico e pandemico del recente passato per addentrarsi in una narrazione marcatamente epica, mitologica e rurale. L'ispirazione cardine dell'album affonda le radici nello studio del folklore celtico, della letteratura fantasy classica e delle antiche leggende della Cornovaglia medievale, utilizzate da Tori Amos come allegorie geometriche per analizzare le tensioni geopolitiche globali, la necessità di una riconnessione profonda con le forze arcaiche della Terra. Dal punto di vista prettamente tecnico e ingegneristico, In Times of Dragons rappresenta un superamento sia delle rigidità accademiche di Night of Hunters, che abbiamo ascoltato prima, sia dell'elettronica pesante dei tardi 90. Tori Amos, coadiuvata da questo nuovo suo fedele ingegnere del suono, Mark Hawley, edifica una partitura in cui il pianoforte acustico torna a rivestire un ruolo di perno armonico assoluto, ma viene inserito in un ensemble cameristico inedito. La produzione integra infatti strumentazioni tradizionali del folk britannico, come l'arpa celtica, il flauto traverso in legno e la ghironda, a texture sintetiche estremamente discrete, che fungono da droni di sfondo per simulare i suoni della natura e del vento della scogliera inglese. La sezione ritmica, pur vedendo il ritorno puntuale di John Evans al basso, rinuncia alle sue percussioni rock convenzionali Matt Chamberlain in favore di pattern ritmici più orchestrali, ancestrali e dilatati, basati sull'uso di tamburi a cornice e timpani sinfonici. E quindi, dall'ultimo album in studio, appunto del maggio del 2026, In Times of Dragons, ascoltiamo Shush.

Siamo arrivati in chiusura della puntata di Father and Sons di questa sera dedicata a Tori Amos. Come di consuetudine, facciamo un cappello, di chiusura, ascoltiamo l'ultimo brano e poi diamo spazio al maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Cosa si può dire di Tori Amos? L'analisi storiografica della sua figura impone il superamento dei canoni interpretativi solitamente applicati al cantautorato pop rock della fine del Novecento. L'elemento di rottura operato da Tori Amos risiede nell'aver scardinato la centralità della chitarra elettrica all'interno della rivoluzione della musica alternativa degli anni 90, imponendo il pianoforte acustico a coda come strumento di massima intensità dinamica, drammatica ed espressiva. Dal punto di vista puramente tecnico, l'eredità di Tori Amos si fonda sulla sintesi organica tra i protocolli della polifonia classica europea, interiorizzate durante gli anni di studi accademici, e l'urgenza confessionale del rock post-industriale. La sua scrittura ha sdoganato strutture armoniche asimmetriche, tempi dispari e modulazioni cromatiche complesse dentro formati di canzoni apparentemente accessibili, ridefinendo i limiti formali del pop radiofonico. La traiettoria della sua vasta discografia evidenzia una singolare attitudine pionieristica nella gestione della produzione tecnologica. Tori Amos è stata tra le prime artiste a comprendere la porosità dei confini tra la purezza acustica dello strumento classico e le manipolazioni digitali e dell'elettronica d'avanguardia, edificando i suoi studi, i Marshall Engineering Studios, come un modello di totale autogestione tecnica e imprenditoriale. Oltre al valore formale delle partiture, l'opera di Tori Amos detiene una rilevanza cruciale sul piano culturale e sociale, avendo affrontato con rigore documentario e senza filtri retorici i temi del trauma sessuale, della violenza di ogni genere, della decostruzione dei dogmi religiosi occidentali e della critica geopolitica. La sua influenza è ampiamente attestata dalle generazioni successive di musicisti e compositori, da Fiona Apple, la Regina Spektor, fino alle correnti pop d'avanguardia contemporanea come Florence and the Machine e Johanna Newsom, che riconoscono nel suo millimetrico controllo del pianoforte e nella sua indipendenza editoriale uno dei punti di riferimento più autorevoli, complessi e longevi della storia della musica popolare contemporanea. Quindi ascoltiamo l'ultimo brano, diciamo, di questa puntata dedicata a Tori Amos e poi a seguire il maestro Stefano Taglietti, Clocks and Clouds, e Father and Sons torna lunedì prossimo, come sempre, qui su Radio Start. Buon proseguimento di ascolti.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clocks, la puntata di questa sera, la numero 407. È la seconda puntata in cui si affronterà il tema delle conseguenze della poetica di Hans Werner Renzi, quindi è indirettamente una puntata dedicata a lui, ma con altri autori. Nella prima puntata di questo ciclo di due, oggi concluderemo con la seconda puntata, naturalmente i compositori influenzati da Hans Werner Renzi sono tanti e quindi non si finirebbe più. Ho deciso di chiudere questo ciclo in due puntate. La volta scorsa parlammo di Hans Abramsen, di David Lang, di Detlef Glanert, di Jan Müller-Wieland, di Robert Zuidan. Questa sera invece parleremo anche del mondo italiano, parlando di compositori come Francesco Antonioni, Riccardo Panfili, ma anche Giorgio Battistelli, e vorrei mettere anche il sottoscritto, però naturalmente non posso mettere la mia musica, ma tanti ricordi e tanti insegnamenti ho appreso dal maestro Hans Werner Renzi. Dunque, inizieremo però la puntata con i compositori in generale. Inizieremo con Stefan Hakenberg, un compositore tedesco, classe 1965, nato a Wuppertal, una carriera internazionale, vive fra la Germania e gli Stati Uniti, l'Alaska più precisamente, e l'Austria. Le sue tematiche, la sua produzione si distingue per l'integrazione di musicisti provenienti da tradizioni classiche non occidentali. È un tema molto interessante, è stato allievo di Hans Werner Renzi a Colonia e poi ha studiato anche ad Harvard. Ha un ricco catalogo anche operistico. Questa sera ascolteremo di Stefan Hakenberg 5 studi per vibrafono, una scrittura. Inizieremo con le tastiere e finiremo poi con le tastiere e faremo un giro ovviamente anche con pezzi orchestrali eccetera eccetera di altri autori, però il DNA di un compositore si capisce anche da un pezzo anche per strumento solo. Questi 5 pezzi hanno una particolare magia e sono stati scritti intorno al 2020. Il vibrafonista che suona questi pezzi è Harald Klemm. Dunque, per una durata di circa 10 minuti, ascolteremo i 5 studi per vibrafono solo di Stefan Hakenberg. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Stefan Hackenberg i 5 studi per vibrafono solo al vibrafono Harald Klemm. Pezzi magici, una bellissima scrittura quella di Stefan Hackenberg, che naturalmente scrivendo per questo strumento ci si pone il problema del ritmo, quindi la poliritmia del colore, dell'uso del pedale e del fraseggio. Mi sembra davvero risolta, tutto è risolto molto bene. Bene, passiamo ora a una compositrice che ha avuto a che fare con Hans Werner Henze, Olga Neuwirth. È una compositrice molto importante, austriaca, nata a Graz nel 68, è una delle voci più radicali, innovative e anche premiate della musica d'oggi. Il suo linguaggio è molto legato anche alla varietà, alla fusione degli elementi, a quella interdisciplinarità, all'opera. È una scrittura anche molto fantasiosa, molto ironica, molto ludica e ovviamente anche lei si occupa di tematiche socio-politiche. Nel 2019 l'opera Orlando è stata con l'opera Orlando è stata la prima donna a ricevere la commissione all'Opera di Stato di Vienna nei suoi 150 anni di storia, quindi un segno davvero importante. E ovviamente la compositrice, anche legata in qualche modo poeticamente a Luigi Nono, ma anche ad Hans Werner Henze. E lo vediamo anche in questo lavoro che sentiremo questa sera, Eleanor, un estratto dove c'è la cantante, una batteria, chitarra elettrica con l'ensemble Intercontemporain diretto da Matthias Pincher, con la regia del suono di Emmanuel Corbeau e Nicolas Barthelot. Dunque, è un pezzo questo qui, che è un intreccio davvero di linguaggi dove c'è una voce da blues. C'è la batteria suonata e anche la chitarra elettrica suonata con un fraseggio, diciamo, legato a quel rock sperimentale e anche la voce al blues. Ma è tutto infatti, la descrizione del pezzo, che è un pezzo del 2016, forse anche qualche tempo prima, è per cantante di blues, batteria e ensemble. Ovviamente nell'ensemble è compresa la chitarra elettrica, che ha davvero un ruolo molto divertente, è davvero un pezzo sincretico, come piace a noi. E naturalmente già con questi due autori che abbiamo presentato, già si vedono. Hanno avuto a che fare con Hans Werner Henze, ma al tempo stesso molte le differenze e molte conseguenze di questa apertura. Quindi ascolteremo un estratto da Eleanor per ensemble, voce di blues e batteria, con l'ensemble Intercontemporain diretto appunto, come dicevo, da Matthias Pincher. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Olga Neuwirth, Eleanor, un estratto per cantante di blues, batteria ed ensemble. L'ensemble che eseguiva era l'ensemble Intercontemporain diretto da Mattia Pinscher. La cantante era Della Miles, alla batteria Tishaun Sori, alla chitarra elettrica Christel Seri. Poi l'ensemble Intercontemporain. La regia del suono era a cura di Nicolas Barthelot e Emmanuel Courbeau. Bene, adesso passiamo a un altro compositore, allievo sempre di Hans Werner Henze, ossia Moritz Eggert, compositore di Heidelberg, Germania, classe 1965. È noto anche per una sua grandissima versatilità e per essere una figura pubblica molto attiva nel dibattito culturale. Anche qui intreccia il virtuosismo ludico, l'ironia, la leggerezza e il contrasto fra leggerezza e serietà ed è convinto che la musica debba contenere tutto ciò che occupa spazio nella vita reale. Le sue opere fondono elementi sperimentali con melodia e performance fisica. Questo ciclo molto celebre, pianistico, che si chiama Hammerklavier, ed è un compositore davvero molto interessante. Noi ascolteremo Number 9-4 Scapa Flow. Questo è un pezzo per grande orchestra. Diretto è l'orchestra della radio tedesca, diretto da Manfred Honeck. È un pezzo che dura all'incirca 16 minuti, densissimo, pieno di riferimenti storici, ma anche di grande modernità e di grande impatto sonoro. Veramente gioca con la scrittura Moritz Eggert, anche qui. Davvero, come Olga Neuwirth, grande fantasia, grande impatto e grande scrittura. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Moritz Eggert, Number 9, 4, Scapa Flow, questo pezzo per grande orchestra scritto tra il 2000 e 2001, con questa interpretazione dell'orchestra della radio tedesca diretta da Manfred Honeck. E grande impatto, dicevo, grande ludicità, un grande gioco proprio di timbri, di sovrapposizione. Molto, molto interessante, molto importante. Dunque, passiamo ora ad alcuni autori italiani. Cominciamo con Francesco Antonioni, che è nato a Teramo nel 1971. È stato allievo di George Benjamin e anche di Hans Werner Henze, e del quale è stato assistente per diversi anni. Musica sinfonica, cameristica ed elettronica. Il suo linguaggio è caratterizzato anche da una profonda intellettuale trasparenza emotiva. Dunque, anche Francesco Antonioni è un amico della radio, oltre che un amico personale, un caro amico, è anche un compositore che io personalmente anche stimo molto, molto curioso anche su linguaggi, allarga molto la visione della propria idea compositiva, con grande curiosità, voce storica di Radio 3 ovviamente, e grande amico della radio, ci ha sempre incoraggiato molto anche quando abbiamo inaugurato la 400ª puntata di questa trasmissione, ha fatto gli auguri. E noi siamo molto riconoscenti. Francesco Antonioni adesso con questa composizione che si chiama Preludi Riflessi. È l'orchestra d'archi della Filarmonica di Torino, diretta dallo stesso autore, Francesco Antonioni, con al pianoforte Emanuele Arciuli. I tre tempi di questo pezzo sono scorrevole e cantabile. Il secondo tempo è presto, scorrevole, il terzo calmo e sereno. Molto bella anche questa interconnessione di contrasti. Calmo e sereno ha un significato profondo in questa scrittura e anche il contrasto con la mobilità del pianoforte, questi grandi arpeggi, questo gran canto. È molto, molto bello, devo dire, anche qui, grande scrittura. Questa è una registrazione che ascolteremo effettuata dal vivo a Torino, al Conservatorio Giuseppe Verdi, il 22 ottobre del 2013. Quindi buon ascolto, Francesco Antonioni, Preludi Riflessi.

Avete ascoltato di Francesco Antonioni, Preludi riflessi, l'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta dallo stesso Francesco Antonioni, con Emanuele Arciuli al pianoforte. Avete ascoltato nei tre tempi, scorrevole e cantabile, presto scorrevole, il terzo tempo, calmo e sereno. Bene, ora ascolteremo un altro pezzo interessante di un compositore italiano molto inquieto, ma davvero scrittura autentica, vera, forte, pregnante. Parliamo di Riccardo Panfili, è stato anche ospite qui da noi, nato a Terni nel 1979 ed è stato anche lui assistente di Hans Werner Henze. Ha vinto nel 2013 la prima borsa di studio biennale nella Fondazione Henze. È stato allievo anche di Ivan Vandor e Azio Corghi. Ha poi nel 2006 ottenuto il premio al concorso internazionale di composizione di Santa Cecilia con il brano Danzario, successivamente diretto da Antonio Pappano. È una musica densa quella di Riccardo Panfili, è una musica vera, davvero una scrittura incisiva, come è incisiva la sua personalità, sempre autentico e antiborghese, sempre e comunque. Bene, ascolteremo quindi un pezzo con un particolare organico. Infatti è una sonata per tuba e percussioni. È un pezzo, credo che risalga al 2012, con Alessandro Fossi alla tuba e poi lo straordinario gruppo Tetractys Ensemble con Gianluca Saveri, Leonardo Ramadori, Gianni Maestrucci, Laura Mancini alle percussioni. Davvero un pezzo straordinario, dura poco più di 7 minuti, ma davvero qui si sente il DNA del compositore, come dicevo prima, e la densità di questa scrittura vera, autentica, di Riccardo Panfili. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Riccardo Panfili, sonata per tuba e percussioni, pezzo questo del 2012 con Alessandro Fossi alla tuba, il Tetractis Percussion Ensemble con Gianluca Saveri, Leonardo Ramadori, Gianni Maestrucci, Laura Mancini alle percussioni. Davvero un pezzo questo di grande densità, di grande come dire, curiosità, bravura, insomma, dentro c'è tanto di questo compositore, di Riccardo Panfili. Bene, passeremo ora all'ascolto di un altro compositore. Questo pezzo durerà circa 16 minuti ed è un pezzo di Jörg Wittmann. Il pezzo, prima di parlare del pezzo, due note. È un compositore nato a Monaco nel 1973 ed è uno dei tre compositori viventi più eseguiti al mondo. Catalogo ricchissimo, opere come Babylon, l'oratorio Arche e i quartetti d'archi. Dialoga costantemente questo compositore, Wittmann, con la tradizione classica e romantica, Mozart, Beethoven, Schumann, e la decostruisce con uno stile virtuosistico, gestuale, fortemente legato al respiro. Come solista e direttore collabora con le orchestre più importanti, anche con i Berliner e altre orchestre. Dunque, Jörg Wittmann, un altro allievo, un altro compositore stimato da Hans Werner Henze. E quindi ascolteremo invece di questo un pezzo molto virtuosistico, dicevo infatti, è il concerto per tromba e piccola orchestra del 2002. Questo pezzo, eseguito da l'orchestra, la Hong Kong Sinfonietta, diretta da Alexander Leibreich, con alla tromba il bravissimo Sergei Nakaryakov. Davvero un pezzo, è una registrazione questa qui del 2019, è un pezzo difficilissimo per tromba, ma controllato benissimo da questo straordinario interprete. Quindi ascolteremo Jörg Wittmann con questo Ad Absurdum, concerto per tromba e piccola orchestra. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Jörg Wittmann Ad Absurdum, concerto per tromba e piccola orchestra. È una composizione straordinaria scritta nel 2002, eseguita dalla Hong Kong Sinfonietta con il bravissimo Sergei Nakaryakov, diretti tutti da Alexander Leibreich. Bene, adesso chiuderemo questa seconda puntata dei compositori, allievi e conoscenti diretti di Hans Werner Henze, collaboratori allievi e anche compositori stimati dallo stesso Henze. Abbiamo fatto soltanto due puntate, la precedente e questa che va in onda ora. Ed è ovviamente tutti coloro che sono stati influenzati da Henze sono tantissimi, ma abbiamo scelto quelli che hanno avuto un rapporto diretto. Dunque, passeremo ora a parlare di Giorgio Battistelli. Abbiamo aperto la prima puntata con Hans Abramsen, che è più o meno della stessa generazione di Giorgio Battistelli, di Albano Laziale, classe 1953. Ha studiato all'Aquila, ma poi ha seguito Karlheinz Stockhausen, Maurizio Kagel e poi è un leone d'oro alla carriera per la Biennale di Venezia nel 2022. Compositore che tra le più profonde tematiche sfrutta molto la teatralizzazione del suono nella sua musica, nelle opere che scrive, è probabilmente Battistelli uno dei più grandi operisti viventi ed ha scritto davvero dei lavori incredibili che eseguiti in tutto il mondo. Per esempio lo Esperimento Mundi, che è un pezzo di tanti anni fa, del 1981, è un pezzo molto celebre e ha superato le 400 rappresentazioni mondiali, con 16 artigiani, fabbri, falegnami, arrotini, cuochi, insomma, pastai. Poi ha avuto anche le tematiche ambientali, sociali, politiche, sono molto importanti per Battistelli. E poi ha fatto anche adattamenti letterari e cinematografici come Riccardo III, Giulio Cesare da Shakespeare, prova d'orchestra da Federico Fellini ed altro ancora. Noi ascolteremo un pezzetto semplice, ma come dicevo prima, la DNA di un compositore si vede anche da un pezzo. Ovviamente ogni compositore andrebbe studiato a fondo, andrebbe analizzato nel complesso tutta l'opera, però abbiamo scelto un pezzo, uno e trino, di grande magia. Zachary Webb suona un pezzo per tastiere, c'è il vibrafono, la marimba, lo xilofono, e crea questo impasto dei tre suoni, dei tre strumenti, con colori e stratificazioni diverse, con un pezzo davvero di grande bellezza. Quindi Zachary Webb, scusate, di Giorgio Battistelli, uno e trino. È un pezzo che dura non molto, quasi 8 minuti, ma davvero è per chiudere la notte, con questi suoni sognanti, perché poi nella scrittura di Battistelli c'è un riferimento sempre al teatro, all'immagine. In questo caso qui c'è veramente, sono oggetti nello spazio, nella notte, e davvero si stagliano tutti molto bene. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Giorgio Battistelli, Uno e Trino, per tastiere. Ad eseguirla, bravissimo, Zachary Webb. Bene, noi con questo pezzo abbiamo concluso la seconda puntata dedicata alla musica scaturita anche dal contatto, le musiche differenti, diciamo scaturite in qualche modo anche dalla libertà e dalle poetiche di Hans Werner Henze. E sono state due puntate dedicate, come sapete, c'è il centenario della nascita del grande compositore tedesco, Henze, che ha, diciamo così, ha riscoperto alcune forme che secondo l'avanguardia erano borghesi o sepolte, come l'opera o la sinfonia. Ma ci sarebbe tanto da dire. Hans Werner Henze ha interpretato, ha rovesciato l'avanguardia, diciamo è un classico dell'avanguardia, e sempre antidogmatico, sempre libero, e ha insegnato a tutti questi compositori.

compreso la libertà e anche la curiosità e l'interesse anche per tutte le forme che possono giocare un ruolo nella nostra immaginazione e nella nostra creatività, passando dal jazz alla musica etnica, al rock, alla sperimentazione, alla musica punk, all'elettronica, al teatro, ovviamente, alla sinfonia e alla grande storia che, diciamo, ricopre, tutta la musica che viene dall'Occidente, anche quella che sembrerebbe la più distante, ma alla fine qualcosa, qualche, filamento di DNA compare sempre. Ecco, l'importanza di Enze è stata questa. Dunque, questa sera abbiamo fatto un giro e abbiamo ascoltato Stefan Hakenberg, Olga Neuwirth, Moritz Eggert, Francesco Antonioni, Riccardo Panfili, Jörg Wittmann e infine Giorgio Battistelli. Con questo vi saluto, vi auguro la buonanotte insieme a Chicco Giraldi che cura la regia. Io sono Stefano Taglietti al microfono. Vi do appuntamento, anzi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre il lunedì alle 22:45 su Radio Start. Tutti i podcast sono scaricabili dal sito e quindi ogni lunedì alle 22:45 noi saremo qui con altre avventure d'ascolto, con altre musiche e altri mondi da esplorare nel grande momento di una enorme, ricchissima cultura della musica contemporanea, cultura contemporanea in genere. Buonanotte a tutte e a tutti. A presto, ciao.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Vediamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

risparmiare parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 361, 200 era sarebbe bello, 361. E dovete sapere che io mi sono distratto perché c'era Marco Palma che è qui con noi e che farà appunto da anfitrione per quasi tutto il tempo,
2: diciamo. Ciao, ciao a tutti.
1: E praticamente mi sono distratto guardando lui che muove le mani e gesticola mentre c'è la sigla.
2: Io allora, diciamo questa cosa, è un peccato non andare in onda anche in video, perché io mimo completamente tutta la sigla, imito tutti gli strumenti che sono presenti nella sigla.
1: Che, cosa... che è molto interessante, considerando il fatto che questa sigla è una pre-IA, cioè nel senso che non c'era lì, questa è fatta a mano, non si dice.
2: Questa cosa mi diverte molto, ogni volta che la faccio mi sento...
1: Ed è anche, se può interessare, è anche un miscuglio di tutte le chiusure e aperture dei vari delle varie case di produzione che fanno appunto seriali e film. Ma oggi andremo a parlare di quello che ci aspetta durante questo periodo estivo, cioè tutte le serie che stanno per arrivare nelle nostre case in versione on demand e in versione diretta, perché ce ne saranno alcune che saranno semplicemente in diretta e poi naturalmente si potrà visionare una volta a settimana, cosa a cui ormai non siamo più abituati, una volta a settimana una puntata. E ci ritroveremo a parlare di tutte le serie, o quasi tutte, insomma un bel numero di serie che ci saranno da qui, diciamo, da qui proprio
2: all'eternità,
1: da qui a ottobre, fine ottobre, non di più. Non andiamo oltre, perché praticamente la prendiamo larga, andiamo fino a ottobre, ma con questo calura che c'è in questo momento credo che ottobre faccia ancora caldo. Io penso che non la smetta più, qualcosa di devastante nel vero senso della parola.
2: Io credo, faccio questa previsione così, credo che a ottobre sarà ancora nei cinema Odissea.
1: Perché ottobre? Dicembre, Natale, Natale.
2: Ottobre è ancora presto.
1: Ancora presto.
2: Perché noi sappiamo, siamo esattamente al giorno meno uno. Siamo al giorno prima dell'uscita di Odissea, per chi ci sta ascoltando in diretta.
1: La Paramount ha fatto un excursus che sarà molto interessante. Secondo loro sarà il film più visto di sempre.
2: Può darsi.
1: Boh, speriamo, vediamo. Sono molto curioso da questo punto di vista, perché insomma battere
2: io ho paura.
1: I colossi come i mostri sacri, appunto, che sono Jurassic World, no, Jurassic, diciamo Jurassic, che sono
2: la saga,
1: che sono al di sopra di ogni cosa, oppure Avatar, il primo Avatar, sì, che è comunque al di sopra del record di cassi. Loro non so come sia possibile, prevedono nella prima settimana di arrivare a 800 milioni.
2: Guarda,
1: sarebbe una cosa mai accaduta.
2: Io non faccio così fatica a crederci.
1: Mai accaduto, è praticamente impossibile. Cioè, ci vorrebbe un assecondamento da parte di tutte le sale di distribuzione che praticamente appoggeranno questo film in maniera spasmodica su tutte le loro sale. Io non ci credo. Quindi. Però comunque sia, la fiducia che loro hanno è... Secondo la visione di Matt Damon, così giusto per fare questo preambolo interessante che non c'entra niente con le serie.
2: Sì, sì, no, è giusto per parlare appunto, perché non possiamo non parlare del film che rappresenterà comunque qualcosa, a prescindere.
1: Sì, sì, Matt Damon dice che è il film al quale ha lavorato più complicato della sua vita, della sua

0: effettivamente io non ho la più pallida idea di che significato vogliamo dare a questa frase detta da Matt Damon. Matt Damon, dovete sapere che oltre a essere un attore molto forte come attore, nel senso che delle, tra virgolette, nuove leve, cioè dei giovani di oggi, è forse quello che ha più skill, se vogliamo, è un regista molto bravo, perché dovete sapere che molte storie che hanno fatto la, la, diciamo la, la sua fortuna le ha scritte lui, e in direzione tutti sanno che se c'è Matt Damon si può avere comunque un appoggio su delle idee che sono sempre comode. Dall'altra parte c'è un Nolan che ha definito alcune cose che lui ha fatto, perché se le è dette da sole, e lui semplicemente ha detto che chi non, non apprezza l'IMAX non l'apprezza perché spesso viene usato come strumento digitale l'IMAX. Ha detto: io vi farò vedere che cosa vuol dire usare l'IMAX tutto in analogico,
1: sì.
0: Che è una cosa che, se te lo puoi permettere, perché poi dovete sapere un piccolo particolare che è sempre il kink che ognuno di noi che parla di cinema dovrebbe avere, no? Cioè, se ti chiami Nolan e ti danno una telecamera che pesa circa 360 kg e poi ti dicono la quantità di pellicola che tu hai è infinita, vabbè, allora sta a posto così. Però ecco, diciamo che non succede molto. Voi pensate questo, la, l'IMAX ha il doppio della capacità che aveva il 38 mm.
1: Che e già comunque era...
0: E, una... l'IMAX, e l'IMAX ha quattro formati diversi, noi non sappiamo qual è il formato, cioè in realtà c'è scritto purtroppo, credo che sia il formato più grande che esiste di IMAX, quello che ha usato Nolan. Quindi vuol dire che la telecamera che lui ha usato è solo ed esclusivamente una telecamera americana che viene, non viene nemmeno venduta, credo, venga affittata, che ha un valore, così, sempre per dire, intorno al mezzo milione che si muove, che è talmente costosa che si affitta, ecco, perché non ha nessun senso logico. E potrebbe essere questa una delle cose incredibili. Poi ci sono, c'è l'altro fronte, sempre di Nolan, che è questa idea appunto di non usare la, le strutture digitali, la CGI, l'interferenza digitale, l'intelligenza artificiale, chiamatela come volete, tanto c'ha tanti di quei nomi, in ogni caso è quello che praticamente lascia vivere i registi oggi, che si possono permettere di fare cose che sono impensabili. Considerate il fatto che all'inizio questo non so nemmeno come spiegarlo, però Marco, che ce l'ho davanti, cercherò di spiegarlo. All'inizio si era pensato, quando doveva fare il ciclope,
1: okay,
0: che il ciclope tu lo fai con un gioco di camera e di specchi e di luci in modo tale che...
1: Sì, da farlo sembrare gigante, esatto, rispetto... Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: non che fai un animatronics di 6,30 metri, perché tu non sei normale. Cioè, un animatronics di 6,30 metri. Cioè lui ha fatto Yoda in versione 6,30 metri. E dopodiché tu dici, vabbè, allora, allora abbiamo un po' di soldi da buttare, buttiamoli su queste cose. Cioè, no, cioè, così è esagerato. La nave che... Cioè, la nave, le isole Eolie, lui pretendeva, non è riuscito in questo, però pretendeva di affittare le isole Eolie.
1: Sì, proprio di chiuderle completamente, avevo sentito questa cosa.
0: Perché no, non gliel'hanno permesso, ma gli hanno comunque sia permesso a una cifra spropositata ai confini della realtà, io non ho più pallida di che cosa voglia dire, ma gli hanno permesso di praticamente chiudere la struttura dove loro facevano le riprese, non so come dire, contingentarla, modello Covid,

0: E praticamente non far entrare nessuno in una buona parte delle isole Eolie. Due atollo sono stati riservati a loro, perché loro dovevano fare il gioco.
1: Sì.
0: E poi è quasi tutto girato nel Mar Mediterraneo, una parte girata invece nell'oceano, perché appunto aveva bisogno di far vedere la tempesta. E per fare la tempesta lui ha aspettato la tempesta e poi ha preso non delle comparse, gli attori, li ha messi sulla barca e gli ha detto andate. Dunque, non Patterson, non mi ricordo qual è l'attore, ci sono due attori, hanno avuto la polmonite, si sono beccati la polmonite, cioè sono cose epocali. Vabbè, capito?
1: Cosa completamente fuori di testa. Comunque, per chiudere un po' il discorso anche sulla questione, certo, delle Eolie, io dico meglio le Eolie chiuse per Nolan e non Venezia per Bezos.
0: Beh, questo, vabbè, quello è chiaro.
1: Assolutamente.
0: Dio, diciamo che c'è un rapporto di 1 a 30.000, certo. Sai, tu la prendi Venezia, un pezzetto di Venezia, la chiudi per fare una cerimonia. Qui si tratta proprio di prendersi degli atolli per due settimane, sono diventati gli atolli di Nolan, cioè cose di questo genere. Una buona parte appunto delle isole Eolie erano chiuse, recintate, non ci si poteva andare. Vabbè, sono cose da fuori di testa. E ha impiegato, questo è l'ultima cosa che diciamo, dopodiché basta. Praticamente tutti gli attori, e signori e signori, stiamo parlando di una frega di attori. Non so come definite frega in italiano. No?
1: Molti.
0: Molti attori. Stiamo parlando di molti attori, e molti di questi attori sono star. E lui è stato 2 mesi alle Isole Eolie a ingrassare questi attori, perché doveva aspettare che succedesse un evento. Io non lo so, perché effettivamente non mi immagino quale possa essere l'idea, però nelle Isole Eolie a un certo punto c'è quella cosa che si vede... il turbine che si vede, perché la, sì, nave si è visto in una scena. Ora, quello sentite la mia voce, quella cosa fai? Prendi l'immagine, ci metti la CGI, la, sì, fai, cioè, no?
1: Normalmente nella vita, certo, si fa così, e invece no.
0: No, si mette una pala di 16 metri, la si fa girare vorticosamente a circa 3.000 giri al minuto sotto l'acqua, da creare un turbine.
1: Un vortice vero e proprio.
0: E tu a quel punto capisci che non sei di fronte a un regista, ma sei di fronte a uno spostato. Perché a questo punto tu capisci che non è normale una persona che fa questa cosa. Cioè, non è possibile pensare che ci possa essere un altro regista a cui gli viene permessa questa roba qui. Però d'altronde,
1: gioie e dolori di Nolan, dice,
0: gli Oscar,
1: dolori
0: più gli Oscar e gli incassi sono unici al mondo, quindi quando si muove lui non c'è modo. Naturalmente, se vuoi fare Cameron con Avatar, ricordati sempre che fai solo Avatar, perché Avatar può fare 1, 2, 3, 4 fino a che la gente si stufa. Quando la gente si stufa, lo prendi il prodotto e lo butti, perché poi Cameron lo butti insieme ad Avatar, perché non serve a niente quella roba lì. Però ecco, Nolan cambierà ancora una volta il nostro pragmatismo nel cinema. Per il cinema magari faremo una puntata ulteriore, perché per il cinema è troppo complessa la cosa, da Digger, che è che è forse una delle cose più... Volete vedere Tom Cruise veramente invecchiato, che fa le scorregge, che si assomiglia a Trump, fa il texano, figlio della guerra? Beh, più di quello credo che non ci sia niente. Ci sono degli attori incredibili. Digger è un trailer da vedere. Credo che sia un prodotto addirittura HBO per il cinema, una cosa HBO Max addirittura. Potrei sbagliarmi,
1: controlliamo. Intanto, vabbè, io chiuderei questa piccola parentesi cinematografica,
0: certo,
1: perché oggi appunto non parliamo di cinema, ma parliamo di serie. E non parliamo di serie che abbiamo visto,
0: serie che
1: recensiamo, esatto.
0: Le serie che verranno e di cui praticamente possiamo parlare solo tramite il trailer visto.
1: Sì.
0: È una cosa nuova.
1: O tramite anche le stagioni precedenti.
0: E le stagioni
1: precedenti. Quello che si prospetta, certo, poi, certo, nella stagione nuova.
0: Certo, sicuramente. E soprattutto l'idea, vi dirò già adesso, che non tratteremo della fondazione perché non appartiene a questo periodo. Non tratteremo di Harry Potter perché Harry Potter è Natale, quindi non lo tratteremo. Inutile pensare e sperare che alla fine parliamo di Harry Potter. Non lo faremo perché ci sono delle serie che magari verranno trattate a parte e di cui potremmo parlare appena escono, perché lì in quel caso ci sarà molto da parlare, molto da bofonchiare probabilmente. Ma bando alle ciance, mettiamo un brano musicale.
1: Ah, mettiamo subito un brano musicale che ci preannuncia, diciamo, una delle prime serie attese per questo, questa seconda parte del 2026, che è una serie che io attendo in realtà con molto molto
0: io l'ho vista la prima
1: fervore,
0: stagione, ma non...
1: e Roberto no, e io quindi adesso in sfregio a Roberto metto questo primo brano e poi ci ritroveremo qui a parlarne.

0: ed era North, Sud, Ovest, Est, pezzo storico degli 883
1: che io non conosco,
0: che tu non conosci.
1: Non conosco minimamente. Guarda, io al di là di Hanno ucciso l'uomo ragno non mi ricordo una canzone.
0: Ne parlavamo fuori onda,
1: gli 8816
0: ne parlavamo fuori onda. Io per me gli 883 diciamo che sono, non sono un fan, sono un po' un pelo, sono arrivato un pelo in ritardo io sugli 883, perché dicevamo che quando è uscita Hanno ucciso l'uomo ragno avevo 2 anni, quindi non ci sono arrivato tardi. Però devo dire che è un pezzo che ti mette allegria, come ti mette allegria la prima stagione della storia degli 883, appunto Hanno ucciso l'uomo ragno, che vede la sua seconda stagione annunciata, fammi vedere che l'avevo cercato prima, annunciata per il 9 ottobre del 2026, in esclusiva su Sky e Now, ci sarà la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, che non si chiamerà Hanno ucciso l'uomo ragno 2, ma no, si chiamerà North, Sud, Ovest, Est, appunto, come il secondo album degli 883.
1: Sì, la vita è bella perché varia e ci sono queste cose. Pensate che io questa serie l'ho vista tutta per una questione cronodidascalica, nel senso che vabbè, mo ce lo dobbiamo vedere sta cosa, fa anche ridere, vabbè, però ecco, diciamo che gli 883 appartengono a un periodo storico che insomma non appartiene per vecchiaia a me, non appartiene proprio per nulla. Ma soprattutto facevano della musica che proprio...
0: vedi, a te non appartiene per vecchiaia, a me per giovinezza. Entrambi non ci siamo trovati nella Golden Age degli 883.
1: Ma nel 94, 93, 92, sì. Cos'era?
0: Primo album 94, secondo se non sbaglio 96.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, che cos'era?
0: Sto andando un po' a memoria. Guarda, però adesso... ti do subito le notizie. Sì, addirittura ho sbagliato. Hanno ucciso l'uomo ragno è uscito nel 1992. Quindi io e questo album siamo coetanei praticamente.
1: Cioè, Actum Baby è uscito nel 92.
0: Mentre invece North, Sud, Ovest, Est nel 93.
1: Credo no, Actum Baby 1990. Pop.
0: Guarda, ti dirò di più, Hanno ucciso l'uomo ragno è uscito, è anche più grande di me, perché è uscito esattamente 18 giorni prima della mia nascita.
1: Pensa tu.
0: Probabilmente qualcuno in quella sala parto stava ascoltando Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Sì, sì, dovresti vedere, che ne so, i REM. Potrebbero essere un gruppo che in quel periodo...
0: Beh, diciamo, sì.
1: Non che siano nati in quel periodo, ma che in quel periodo comunque si hanno fatto quelle canzoni memorabili perché sono rimaste poi nella storia, diciamo, nel 92-93.
0: Beh, se parliamo di REM, nel 92 esce Automatic for the People.
1: Appunto. Okay, io potevo stare a sentire Hanno ucciso l'uomo ragno. Purtroppo sì, perché in realtà noi che viviamo in una città di mare, se noi facevamo la riviera, una volta c'erano gli altoparlanti che ti sfondavano le orecchie, nel vero senso della parola, con Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, è tutto così. Orripilante, che vabbè, de gustibus. Comunque sia, se invece parliamo degli attori che hanno interpretato la serie televisiva, devo dire la verità, sono tutti molto bravi, dal primo all'ultimo. Ora Marco ci dirà i nomi e i cognomi, perché io non ricordo minimamente.
0: Allora, i due attori, i due protagonisti sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che rispettivamente sono Max Pezzali e Mauro Repetto. E poi ci sono tutta un'altra serie di attori secondari che tra l'altro pescano anche in un mondo a me affine, perché due degli attori anche, insomma, che hanno dei ruoli rilevanti nella serie, che sono Davide Calgaro e Edoardo Ferrario, che interpretano Cisco, storico amico di Max Pezzali, e Pierpaolo Peroni, che e invece il loro produttore discografico, quello che ha cominciato dall'inizio con loro, sono due stand-up comedian. Quindi la serie comunque ha un'impronta comedy. È una serie leggera, è una serie simpatica, non si, di certo.
1: Ma allora io
0: non vuole spiegarvi i massimi sistemi della vita.
1: Io quello che ho notato di questa serie è che è una serie fatta molto ecco, appunto, se volessi usare un termine, è una serie molto stop and play, cioè a ogni cosa che succede c'è una nuova ripartenza. Ed è fatta tutta così. È una serie che comunque sia molto godibile, devo dire la verità. Cioè io non ho perso tempo nel doverla seguire in maniera, diciamo, per cui ho detto ma forse questa me la devo rivedere. No, è tutto molto semplice, non c'è niente di particolare. Sì. Come ha detto appunto Marco, non ci vogliono spiegare i massimi sistemi, anche
0: e
1: se...
0: E poi soprattutto, se posso dire, però, rispetto magari ad altre serie, appunto, tra virgolette, leggere, come vediamo spesso girate in Italia, che sono un po'...
1: Diciamo, no, questa ha un'impronta tipicamente americana.
0: Esatto, c'ha una bella impronta anche registica, perché comunque dietro c'è la mente di Sidney Sibilla, che è uno dei registi, diciamo, della nuova scuola... Tra virgolette, che
1: io adesso comunque... non so da dove viene sta roba, ma secondo me è Sky Atlantic.
0: Sì, Atlantic.
1: Lì c'è un'impronta assolutamente europeista, nel senso che tu non puoi fare, non puoi pretendere di fare una serie televisiva con Sky Atlantic che non abbia un'impronta europeista, cioè nel senso che non abbia un girato che non sia all'altezza dei, diciamo, dello standard europeo dei girati, no, quindi è normale.
0: Anche perché comunque poi Sibilla viene dalla fortunatissima e molto molto bella trilogia di Smetto Quando Voglio, e poi si era già approcciato nel mondo, diciamo, musicale degli anni 90, perché qualche anno fa, se non sbaglio 2023, era uscito il film di Sibilla Mixed by Harry, che raccontava la storia proprio di cassette, cose analogiche. Sì, lui è un uomo.
1: Ah, Sibilla è un uomo? Perfetto.
0: Sì. No, Sidney è il nome, Sibilla è il cognome.
1: Ah, Sidney si chiama? Sì. Sidney Sibilla.
0: Sì.
1: Avevo capito, vabbè, naturalmente. Non lo conosco, quindi più pallida idea.
0: Che, al contrario di quanto potrebbe sembrare, è nato a Salerno.
1: Ah, questo perché? ci stai tutto, Bisogna dire che effettivamente non so ancora il motivo, non me lo spiego esattamente, ma gran parte degli sceneggiatori, scrittori, attivisti di produzione, fotografi, soprattutto quelli che riguardano le scenografie, vengono da giù, sono del sud.
0: Secondo me, io me la sono fatta questa domanda, essendo terrone anch'io. Perché
1: siamo tutti terroni.
0: Vabbè, io sono un po' di più. Chiaramente pugliese.
1: C'è sempre chi è terrone rispetto a un altro. Certo. Vabbè.
0: Secondo me è una questione di fame. È una questione di fame e di possibilità, perché probabilmente nasci e cresci, per quanto Sibilla comunque... Non è che sia cresciuto, insomma, a Rione Sanità, cioè nel senso comunque viene da una famiglia altolocata.
1: Ma su questo non ci piove.
0: Però la differenza è che comunque è una questione di varietà di possibilità, cioè probabilmente al meridione, al centro-sud in linea generale, hai meno possibilità di fare cose, e quindi quando qualcuno ti dà la possibilità di fare qualcosa, la prendi, la mangi subito, perché appunto hai la fame. Quindi probabilmente questo fa sì che tu riesca un po' di più. E poi, perché non lo so, forse un qualcosa di romantico. I meridionali sono più sognatori, il nord non ci vedo uno. Io voglio fare regista,
1: allora,
0: no?
1: Tutto,
0: voglio fare l'architetto.
1: Tutto, per esempio Puglia Film Commission, così come... Certo. Napoli Comico sicuramente aiutano tanto.
0: È una delle film commission, le due film commission che producono di più in Italia sono la film commission della Puglia e quella della Sicilia.
1: Della Sicilia,
0: che
1: esatto.
0: Sono quelle
1: e
0: che
1: sarebbe il terzo a cui sarei arrivato.
0: Che sono quelle che producono proprio di più in assoluto a livello numerico, tra film, cortometraggi, documentari,
1: videoclip. E questo secondo me è tutto l'audiovisivo. È un plus importante, soprattutto.
0: Però adesso sta arrivando il Trentino.
1: Cresce.
0: Il Trentino sta...
1: Il Trentino per altre motivazioni, però. Il Trentino. Allora, sono d'accordo.
0: La Film Commission del Trentino sta crescendo molto e sta facendo tanti progetti.
1: Bisogna capire se è una questione legata alle proporzioni oppure no, questo non lo so.
0: Ma oddio, io allora conosco personalmente molto bene la storia della Film Commission pugliese, e lì è tutto quanto, diciamo, merito di una persona chiamata Nichi Vendola, che si è messo lì e ha detto: qua dobbiamo puntare sulla cultura, e ha detto: a costo di finirci il rosso, come è successo per i primi anni, ha fatto la Film Commission, deve...
1: Beh, è un po' come quello che ha fatto Veltroni per Roma.
0: Esatto, sì, sì,
1: questa cosa. Sì. Dio, in campagna ci abbiamo solo avuto un imperatore, quindi non è che possiamo dire nulla. Cioè, c'è stato l'imperatore per un periodo lungo.
0: Il console.
1: E quindi lui ha deciso che doveva... E in quel periodo la campagna è stata
2: i film.
1: Esatto, perché il cinema l'ho inventato io, esatto.
2: Io ho portato il cinema in campagna.
1: Che prima non c'erano nemmeno le telecamere, la gente si guardava lo specchio e si chiedeva chi è. Ecco qua, è andato via una parte dell'audio. Ecco,
0: no, solo in cuffia.
1: Sì. Ah, solo in cuffia, solo in cuffia, vabbè. E comunque sì, a prescindere da tutto, dobbiamo dire che questo... seriale che arriverà alla sua seconda stagione è una seconda stagione comunque anche se a me non interessa, assolutamente meritata, nel senso che è una di quelle strutture narrative che funzionano, seguite, e molto di più di cose che per esempio su Netflix non hanno senso quando vengono aggiunte, facciamo un'altra stagione, la gente dice: bene, ne facciamo un'altra, che ci inventiamo, ecco. Se può interessare, potrebbe uscire un altro Boris. Io non ce la faccio più.
0: Io ho paura.
1: Io non ce la faccio
0: più. Io ho paura più. Perché, vabbè, poi magari ne parleremo di Boris.
1: Io non ce la faccio più. Però, ecco, diciamo che, a prescindere da tutto, la storia molto funzionale è quella della Pezzali Production, che probabilmente arriverà alla sua fine come gli 883 e poi incomincia la storia di Max Pezzali.
0: Ma io credo di no, cioè secondo me questo si
1: chiude con la fine degli 883.
0: Si chiuderà, ma no, credo che si chiuderà proprio con la seconda stagione, perché fondamentalmente gli 883 originali, appunto, che erano Max Pezzali e Mauro Repetto, hanno fatto solo due album. Poi dal terzo album in poi, Repetto ha mollato il gruppo ed è andato avanti solo Pezzali, che per un po' di anni ha portato ancora il nome 883 fino ai primi 2000 e poi è diventato semplicemente Max Pezzali. Sì, sì, sì. Quindi credo che, cioè, la storia...
1: Che io comunque apprezzo, bisogna dire, volendo, sembrerà assurdo, ma mi piace più Max Pezzali che gli 883, ma questa è una cosa...
0: Io credo che comunque la storia si concluderà con il secondo album, perché poi appunto da lì in poi non c'è più la storia degli 883. Mm. Poi bisognerebbe fare un biopic su Pezzali, però non so quanto sia...
1: Tutto è fattibile, tutto è possibile. Bene,
0: però,
1: bene,
0: diciamo,
1: bene,
0: questa
1: bene.
0: Seconda stagione, tra l'altro, affronterà la cosa più bella, che è il cliffhanger, diciamo, quasi un cliffhanger con il quale si chiude la prima stagione, cosa ci fa Repetto negli 883. Perché mentre nel primo album, perché lui, allora, inizialmente, e questa cosa nella serie si vede molto, Repetto è stato proprio il motore creativo, era quello che componeva le musiche, comprava il campionatore, che aveva fatto tutte quante le cose, che però... esternamente poi aveva una funzione più ridotta, perché era considerato quello che ballava. In realtà lui faceva molto più lavoro dietro le quinte e non sul palco. E alla fine, questa cosa me la ricordo molto molto bene, nonostante abbia visto la serie un po' di tempo fa, alla fine della prima stagione c'è Pezzali che fa sentire a Repetto una demo di Come Mai, uno dei loro più grandi successi, che è questa ballad romanticissima. E Repetto che lo guarda e dice: bella, mi piace tantissimo, ma io questa come la ballo?
1: È un lento.
0: E da lì appunto si svilupperà la seconda stagione, dove scopriremo cosa è successo. La cosa anche molto bella di questa serie è che, a detta di entrambi i protagonisti, che hanno rilasciato interviste in diversi posti, è molto fedele alla storia originale, cioè tutto quello che si vede rispecchia abbastanza ciò che è stata davvero la la loro vita, c'è un qualcosa ovviamente di romanzato, però tendenzialmente è una serie fedele. Quindi sono molto curioso di vedere questa seconda stagione.
1: Allora, un attimo, facciamo una pausa, però attenzione, vorrei spiazzare Marco che si trova alla regia, che in questo momento per fortuna ci fa da fonico, e praticamente, dato che abbiamo parlato di una cosa che arriverà a ottobre, parliamo di una cosa che è già in questo momento e di cui io devo obbligatoriamente parlare, che appunto è Ghost in the Shell, che è d'estè appena uscita, e di cui io ho dato il brano da ascoltare, e ci ascoltiamo
0: brano. Non mi hai detto quale brano, importante. Ne scelgo uno io allora.
1: Scegline uno a caso.
0: A piacere mio.
1: Chissà che cosa ci può
0: fare. Poi non voglio sentire proteste.
1: Proteste non ne sentirai. Scegline uno che dura una cifra normale.
0: Va bene.
1: C'è il rischio, se no. E sentiamo un brano di Ghost in the Shell, la versione nuova 2026, targata naturalmente non Netflix, distribuita da Netflix, ma che comunque sia Netflix ha avuto molto molto il polso su questa cosa, perché ha fatto delle richieste, gli sono state date, ne dobbiamo parlare un attimo.

0: ed era Megatech Body, colonna sonora di Ghost in the Shell.
1: 2026, bisogna
0: sì,
1: sempre
0: 2026,
1: dirlo.
0: sì.
1: Oh, praticamente parliamo due secondi di questo primo episodio, perché poi in realtà il secondo episodio esce stasera, credo, non sono sicuro, su Amazon Prime, perché questo è un prodotto che comunque sia, ho detto prima male, ho detto Netflix, perché sono deficiente. Su Amazon Prime esce ed è praticamente quasi contemporaneo, c'è una differenza di poche ore da Crunchyroll nella sua versione sottotitolata e originale, che è quella distribuita da Crunchyroll,
0: sì.
1: E che Amazon Prime ha coprodotto, diciamo, con la casa di produzione del manga, che lo rende completamente differente da quella che è l'animazione dell'anime. E qui quindi vuol dire che si va verso una storia completamente differente dall'altra, e lo si nota subito, prima di tutto dai tratti, che sono un'altra cosa rispetto al Ghost in the Shell anime a cui siamo abituati. Ma soprattutto la storia è completamente diversa ed è molto molto molto infinitamente più splatter di quella a cui siamo abituati nell'anime, perché se c'è Ghost in the Shell in versione originale, se ci sarà Ghost in the Shell in versione originale, avremmo, non so fino a che punto, pornografia a mazzi e violenza a mazzi. Già nel primo episodio notiamo, e questo è una cosa fondamentale, notiamo una reinterpretazione di una parte splatter della visione che c'è stata che c'è nel fumetto, cioè nel manga. In pratica il momento in cui vengono sbriciolati i cervelli delle persone,
0: sì.
1: C'è come un effetto plane cyber, per cui viene dato a pensare che quello non sia vero sangue, come se fosse un'immagine digitale in cui si vedono i pixel. In realtà nel fumetto c'è proprio lo splatter del cervello buttato a terra.
0: Il manga di Ghost in the Shell è molto molto crudo.
1: Molto molto crudo, ma soprattutto noi stiamo aspettando, perché tanto ci arriviamo fra poco,
0: sì.
1: Alla parte porno. perché Ghost in the Shell va oltre ogni pensiero, è proprio il vero mangaka giapponese, quello dove le ragazze fanno cose.
0: Tanto io ho una piccola curiosità.
1: Anche gli uomini fanno cose con le ragazze.
0: Sì.
1: Però lì c'è, diciamo che credo già nel prossimo episodio dovrebbe accadere questa famosa scena di un trittico di tre ragazze che tra di loro fanno cose.
0: Sì,
1: bello.
0: Si divertono.
1: Bello, sì. Bello.
0: No, dicevo, io avevo una piccola curiosità su Ghost in the Shell, perché questa, appunto, questa nuova versione anime di Ghost in the Shell è animata da questo studio di animazione che si chiama Saru, che
1: sì.
0: È uno studio in realtà che è molto recente, molto giovane, perché è aperto nel 2013, quindi
1: sì,
0: diciamo rispetto
1: giovane.
0: A sì.
1: Quello che ha fatto Arise.
0: Però rispetto ad altri studi, a compagnie di animazioni molto più importanti giapponesi, è molto,
1: assolutamente,
0: molto, molto
1: assolutamente
0: recente.
1: Nuovo, nuovissimo.
0: In molti lo conoscono per Dandadan, perché ha animato tutte le stagioni di Dandadan, però io ho scoperto che il primo lavoro dello studio Saru non è stato un anime, ma è stato Adventure Time.
1: Ah sì,
0: animato,
1: certo.
0: Animato Adventure Time,
1: l'esperienza Adventure Time,
0: che è una serie che io consiglio a chiunque, soprattutto a quelli che fumano le sigarette simpatiche, perché è molto molto molto bello e coinvolgente.
1: Io invece consiglio di vedersi a chiunque, perché è un'apertura di cervello per capire,
0: sì.
1: Anche un po' qual è la cultura Dandadan, perché ha una cultura, un'evasione dalla cultura giapponese, uno strizzare l'occhio alla cultura europea in una maniera assolutamente orientale, da vedere, una visione appunto unica nel suo genere. Ma attenzione, perché Ghost in the Shell va molto oltre questi canoni. Ghost in the Shell appartiene proprio a quella serie di anime che ha cambiato il volto, quella serie di manga che ha cambiato il volto della struttura narrativa manga, perché è qualcosa di completamente diverso. E poi l'anime naturalmente è stato epocale, anche se disegnato e prodotto da una casa di produzione che comunque sia ha fatto una versione diciamo che si scostava un po', come quella che ha fatto Miyazaki del manga di Lupin. È una sua versione, quindi diciamo che siamo a una versione diversa. Questa è una versione molto più fumettata, di cui non vi dico assolutamente nulla, anche perché c'è un solo episodio. Una cosa vi direi: in giapponese coi sottotitoli, per l'amore di Dio, non guardatevelo in italiano, che rovinate tutto.
0: Questo è purtroppo Roberto Pagliaro.
1: Tutto
0: che
1: c'ha. Si rovina, tu, cioè sentire le voci.
0: C'ha i suoi problemi. C'ha.
1: Mamma mia, la versione italiana. Perché io, naturalmente, ho sentito la versione giapponese e la versione italiana, mi sono tutte e due. No. E la versione giapponese, se potete, andatela a cercare in versione Crunchyroll. E non in versione Amazon Prime. Bello, proprio cattivo. Perché è un'altra cosa. I sottotitoli dicono altro. Noi abbiamo sempre questa bellissima idea di fare le interpretazioni. Oserei dire l'interpretazione di sto cazzo, ma scusate il termine, il francesismo, perché è vergognosa l'interpretazione. Che ti interpreti? Cosa ti interpreti? Quello è giapponese, che ti devi interpretare tu? Ma perché devi cambiare le parole? Le parole... Non, mo ci vuole, Nanni Moretti diceva le parole sono importanti. No, qui le parole sono lo stemma di quello che tu stai dicendo. Lo stemma, perché qui si tratta di vita e morte. Ogni singola parola credo che sia importante nella vita e nella morte. Se io ti sto ammazzando e ti dico sarà per un'altra volta... Oppure ti sto ammazzando e ti dico, invece di sarà per un'altra volta, questa volta per te è finita. Sono due concetti diversi. Non è possibile mischiare l'uno con l'altro. E questo è quello che è stato fatto, non per colpa dei traduttori. Io sono sempre dell'idea che sia la casa di distribuzione che poi dice questo lo facciamo in quest'altro modo, cambiamo la storia. Anche perché se no non si capisce come fa Crunchyroll ad avere un testo diverso. Che fa? che c'ha un testo, un film diverso da quello di Amazon? Non credo, hanno deciso loro.
0: In realtà quella è più una questione di adattamento rispetto al parlato corrente e anche spesso ai movimenti del labiale. Quindi poi, adesso non so, Ghost in the Shell non l'ho vista. A volte succede, perché comunque il giapponese ha proprio dei concetti...
1: È uno dei più difficili.
0: È dei modi di parlare molto, molto diversi.
1: Qualcuno dice che il coreano sia ancora più complicato.
0: A volte si perde, però il giapponese non puoi neanche fare le traduzioni letterali, perché poi vai a finire come è successo con il ridoppiaggio di Evangelion di qualche anno fa... scritto da Cannarsi, che aveva fatto una traduzione fedelissima al giapponese, che effettivamente era molto fedele all'originale, ma
1: orribile.
0: Era inascoltabile in italiano, non poteva...
1: era fuori fase completamente.
0: Sì, appunto. Quindi devi, purtroppo, quando si guardano le serie, e soprattutto non solo giapponesi, le serie orientali in genere doppiate,
1: coreane,
0: c'è sempre uno scarto, un minimo di scarto che uno deve fare. Purtroppo è così, vabbè.
1: Il problema,
0: non si può avere la botte piena, la voglio
1: ripetere, il problema non è una questione, io accetto il concetto di labiale, non accetto il concetto di cambiamento strutturale delle idee che si stanno portando. Cioè, siccome a te dà fastidio, è troppo forte questa cosa, la cambiamo. No, questo non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Noi questo cambiamento, per chi segue le serie sottotitolate, soprattutto quelle giapponesi, lo abbiamo visto più e più volte fare anche su numero 8, che è una delle ultime serie che è uscita. L'abbiamo visto su Evangelion. Su Evangelion hanno fatto delle modifiche terrificanti. Modifiche che addirittura hanno portato, adesso questa è una cosa che adesso me la devo dire, perché hanno portato a fare dei tagli di visione. Cioè, non so se tu sai, la versione giapponese di Evangelion c'ha delle parti in più che non ci sono nella versione italiana, perché non andavano bene, non erano viste. In uno degli 8 Evangelion degli OAV hanno tolto una parte, la parte finale l'hanno tolta. C'è la guidatrice dello 00, perché tanto io i nomi non me li ricordo manco morto, e c'è lui.
0: In questo momento non la ricordo neanche.
1: E c'è lui. A un certo punto accade, questo lo posso dire, a un certo punto accade che lei è stata massacrata letteralmente e che si trova in un letto di ospedale.
0: Ah, sì, ok, ho capito la scena.
1: Ma non si può togliere!
0: Ho capito,
1: cioè,
0: ho
1: siccome
0: capito.
1: Lui si masturba davanti a lei, addosso a lei, e lei è svenuta, chiaramente sta in semicoma, tu togli tutta una parte e non ti fa capire, perché il problema della masturbazione non è il fatto che lui si masturba, ma è quanto lui si penta di questo. Se tu lo togli, succede un casino, perché non capisci tutta una serie di problematiche che ha lui, che guida lo 01, appunto. Ok, va bene, fine di questa cosa. Ghost in the Shell, una puntata a settimana, ecco appunto che non sono disponibili tutti insieme.
0: Una puntata a settimana, brutto per quelli come me.
1: Ma questo è perché è stato pensato, questo almeno la casa di produzione Crunchyroll, che fa la stessa cosa, ha pensato di dare una spiegazione, ed ha una spiegazione molto interessante, perché ti dice: questo è un fumetto riflessivo e avete bisogno di tempo per reagire a quello che vi sta dicendo il fumetto, e quindi vi vedete una puntata alla settimana, così ve la potete rivedere per riuscire a capire meglio, per guardare il dettaglio, perché col binge watching questa non è una serie che è fatta per fare binge watching, capito? Loro hanno dato questa spiegazione, ci può sta, ma non saprei dire più di tanto, ecco, non saprei.
0: Va bene, io adesso passo, voltiamo pagina
1: e andiamo a intervista al vampiro.
0: Esatto, mi hai letto nel pensiero.
1: Anche perché mi sembra più che logico.
0: Sì, sembra
1: seconda stagione
0: terza stagione di intervista con vampiro, col vampiro, di cui abbiamo parlato qualche mese fa.
1: Sì, della seconda.
0: Se non ricordo il periodo esatto, abbiamo parlato di prima e seconda stagione. E devo dire che era una serie che io, come si ricorda chi magari ha ascoltato la puntata...
1: quella in cui abbiamo parlato anche contemporaneamente di Salamanca.
0: Sì, era di tutto il mondo di Enrice,
1: appunto, tutto il suo mondo.
0: Ed era una serie alla quale io mi ero approcciato in maniera estremamente dubbiosa, perché in intervista col vampiro io ho letto il libro e mi è piaciuto molto. Avevo visto il film e mi era piaciuto meno rispetto al libro, ma comunque mi era piaciuto. Ho detto: ma che senso ha fare un'intervista al vampiro adesso, rimescolando un po' tutta la storia, mettendoci in mezzo altre cose?
1: Beh, più che altro riprendendo il libro, dire il libro è fatto così.
0: Esatto, in realtà invece è molto molto molto bello, perché è molto fedele al libro originale, ed è proprio per questo che io ho un dubbio su questa terza stagione, perché la terza stagione parte da un presupposto completamente inventato, perché il libro è finito nella seconda. Allora, quindi
1: Anne Rice ha detto
0: camminiamo
1: che
0: a vista
1: la prossima stagione che ci dovesse essere, perché all'inizio si diceva che non ci sarebbe stata nessuna terza stagione,
0: anche perché la seconda stagione si conclude abbastanza, cioè nella seconda stagione viene rivelato tutto quanto il ricatto
1: c'è il ritorno di lui,
0: esatto, insomma. C'è il ritorno di lui, le stat, c'è lui e l'intervistatore, in questo momento non ricordo come si chiama, che diventa effettivamente un vampiro. E pubblica il suo libro e va in giro a farsi intervistare da tutte le parti, quindi mi sembrava una storia abbastanza chiusa. E anche visto che il libro comunque finisce più o meno in quel punto, non riesco a capire adesso dove andranno.
1: Perché secondo me fanno il gancio con Salamanca.
0: diventerà tipo una serie di transizione, una serie di passaggio.
1: Penso che no, leggendo Salamanca si conclude, che è una serie che potete trovare sempre dove? Netflix, che non ho più pallida idea, non mi ricordo minimamente.
0: Adesso controllo.
1: Comunque sia, Salamanca è una di quelle serie che potete andare a visionare e che, diciamo, ha una sua conclusione che non è assolutamente una conclusione, è una riapertura a un progetto molto più grande, che è quello dell'affermare il mondo dei vampiri. Io non vi sto a dire niente perché, insomma, non mi sembra il caso, anche perché quella sicuramente andrà avanti, quello che ci interessa è che questa ultima parte di chiusura riguarderà sicuramente i vampiri antichi. E lui è antico adesso comincia a essere antico. Lestat non saprei dire quanto è antico, ma insomma sì, è uno dei più vecchi. Qui non stiamo parlando del mondo di True Blood, deve essere chiaro, ci sono i vampiri che hanno 3.000 anni, no, quella roba lì non c'è qui.
0: Comunque, però, allora, volevo un attimo dare una piccola info, non è Salamanca, è Talamasca.
1: Talamasca, buonasera.
0: Ed è disponibile su Netflix.
1: Netflix, ecco, appunto. Sì. Beh, posto. Sì, infatti è Talamasca che è la, diciamo che è la, il gruppo che si occupa appunto di difendere i segreti del mondo oscuro, del mondo delle ombre, che è un po' la stessa cosa di quella, sì, di quel fantastico racconto che era appunto fatto di acciaio e ferro e parlava appunto del mondo dei vampiri, dei lupi mannari, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni storia c'ha sempre un difensore oscuro che ci nasconde e ci tiene protetti. Beh, adesso in questo caso Talamasca si chiude con l'idea che potrebbe essere proprio il difensore che diventa colui che cambia il gioco di tutto quello che succede dentro la nostra storia, perché praticamente c'è la possibilità che i vampiri diventano davvero un qualcosa di davvero molto importante.
0: Quindi tu dici che questa potrebbe essere una serie ponte.
1: Sì. Una serie, cioè potrebbe essere l'ultima stagione di Intervista col vampiro, che porta i nostri vampiri principali a occuparsi di altro.
0: Ok.
1: Che ci potrebbe stare, perché Anna Rice, Talamasca è grosso come libro, un bel mattone. Ok. E questo comunque sia ci dà la possibilità di dire che appunto la serie nuova uscirà quando? Perché esce fra poco.
0: Tra l'altro sì, la serie esce il 19 luglio.
1: Quindi
0: domenica.
1: Domenica che viene.
0: Questa domenica qui sarà disponibile prima in lingua originale, poi in italiano, e potrete vederla. Quindi è la prima serie, diciamo, di queste nuove che noi vedremo e della quale poi vi parleremo appena sarà
1: dopo
0: sarà
1: Spa Francorchamps, che poi ci sarà il vuoto totale pneumatico dello sport.
0: Vabbè, sì,
1: finisce
0: poi
1: anche il mondiale.
0: 19 luglio, sì, c'è anche la finale dei mondiali.
1: C'è tutto.
0: Voi potete fare questa cosa qui. Voi il 19 vi mettete sul divano la sera, prima vi guardate la partita e poi, finita la partita, andate su Netflix e vi guardate il primo episodio.
1: Finita la partita, che per chi va in vacanza, the day after, il giorno dopo, si può cominciare a vedere qualcosa, per chi va in vacanza. Per chi non va in vacanza, nei tempi di ritaglio si può scegliere di visionare a destra e a manca quello che si vuole, insomma. Ora. Lestrade lo conosciamo, lui lo conosciamo, i personaggi sono, come aveva scritto Anne Rice, due vampiri che hanno atteggiamenti, diciamo, etero, omo, che altro?
0: Basta.
1: Non c'è altra possibilità, diciamo. Beh, etero, omosessuali contemporaneamente, quindi di conseguenza c'è questo grande amore e attrazione fra i due vampiri fra loro, e allo stesso momento il respingimento, eccetera, eccetera. E poi c'è l'amore che lui ha avuto per una che lui non può considerare progenie, perché la progenie è di Lestrade, sì, ma che
0: poi diciamo una quasi figlia.
1: Una quasi figlia, che viene letteralmente adottata da lei, da lui. E poi c'è tutta una serie di storie che ha avuto appunto lui nelle varie vicissitudini,
0: nelle varie epoche,
1: delle epoche storiche.
0: Anche perché ricordiamo che è una serie che comincia nell'Ottocento.
1: Sì, americano.
0: Esatto, e finisce ai giorni nostri, e diventa contemporanea man mano, perché l'intervista avviene appunto nell'anno
1: in Qatar?
0: Non mi ricordo se in Qatar
1: o negli
0: Emirati Arabi. Comunque diciamo, lui vive lì con il suo attuale compagno, che poi, insomma, chi ha visto la serie conosce tutte quante le vicissitudini, in un paese arabo, e viene intervistato appunto da Daniel Molloy. Va bene, è quello che dovevamo dirvi su queste due serie. Ve l'abbiamo detto. Adesso ci facciamo un'altra pausa musicale per introdurre la prossima serie di cui vogliamo parlare.
1: Sì, che sarà? Che sarà?
0: Non ve lo dico, però secondo me chi ascolterà questa canzone lo indovinerà.
1: Va bene, vai.

0: ed era Jerk It Out dei The Scissors, canzone presente nella colonna sonora di questa serie di cui vi andremo a parlare ora, che è Ted Lasso.
1: E chi non l'ha capito non sta bene, perché è chiaro che stiamo parlando di una di quelle serie diventate quasi iconiche.
0: Allora, esatto, guarda, Ted Lasso è proprio non tanto la serie quanto proprio lui, cioè il personaggio interpretato da Jason Sudeikis,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Che è un comedian...
1: È bello perché tu chiedi a me un nome, però vabbè, questo è famoso, quindi hai la possibilità, sì, di chiedermelo. Vai.
0: Che appunto è un comedian che ha interpretato questo personaggio iconico di

0: tra questa squadra inventata inglese. Della seconda divisione inglese, una squadra di calcio, quindi un allenatore di football americano dagli Stati Uniti viene portato in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio. Il tutto perché la presidente della squadra di calcio se la ritrova come diciamo eredità del divorzio, perché l'ha divorziato dal marito e per fargli un dispetto gli ha tolto la squadra di calcio e ha detto no, questa me la tengo io nella divisione dei beni, e il suo unico desiderio è quello di far fallire questa squadra per dare un dispiacere al marito, e appunto dice vabbè, io prendo uno che non capisce un cazzo di calcio, e quindi sicuramente la squadra fallirà. E ovviamente la cosa il personaggio ovviamente più bello di tutta quanta la serie, perché poi Ted Lasso non va da solo
1: ma con un socio che è praticamente il suo allenatore.
0: Esatto.
1: Che non è una persona normale, ma è un disturbato nel vero senso della parola.
0: Disturbato totale.
1: Totale.
0: Bellissimo, che ha anche una puntata dedicata tutta a sé, dove si fa un viaggio psichedelico. Vabbè, è una serie, no, non vorrei dire troppo perché ho paura poi di spoilerare tanto, però guardatevelo, perché è una grande serie.
1: Io tornerò a dire, secondo me la serie più divertente di tutte è la prima.
0: Sì.
1: Perché ci sono momenti, aneddoti, tutto quello che succede, sì, nella prima è unico nel suo genere. La seconda è già parte finale di una storia, la terza aiuto, e adesso c'è la quarta. Dobbiamo parlare del
0: trailer. Dobbiamo parlare di questa quarta. Allora, io ho visto il trailer, allora io avevo già sentito già da un po' di tempo il fatto che avessero in programma una quarta stagione di Ted Lasso, e già lì mi sono cominciato a sorgere i primi dubbi, perché per chi ha visto la serie si chiude chiaramente alla terza stagione, cioè la terza stagione ha un finale che non è un finale di stagione, è proprio un finale di serie, dove tutte le storie si concludono, dove tutto torna, diciamo, al suo posto, dove tutto cambia, prende una fissità, insomma è proprio, è una serie chiusa, è una serie chiaramente chiusa. E quando ho visto che dovevano fare la quarta, ho detto ma perché? Qual è il senso? Perché dover ripartire in questo modo? E poi, guardando il trailer, guardando la trama di quella che dovrebbe essere la quarta stagione, abbiamo capito il perché. Perché in questo caso si vede già
1: no,
0: dal
1: no,
0: trailer.
1: No, devi dire proprio perché. Esatto. Devi dire perché.
0: Perché si vede già dal trailer, Ted Lasso viene richiamato ad allenare il Richmond, ma la divisione femminile della squadra.
1: Perché?
0: Quindi nella quarta stagione si parlerà di calcio femminile.
1: Perché si parla di calcio?
0: Perché bisogna parlare di calcio femminile, perché lo stanno spingendo molto, soprattutto...
1: Dovete crepare, senza la parola.
0: Che, allora, io sono un po' combattuta questa cosa, perché non è ontologicamente sbagliato il fatto che si faccia una serie sul calcio femminile, cioè va bene, vuoi raccontare le storie, la storia di come vivono le calciatrici, la difficoltà di questo mondo pieno di uomini, sicuramente, come si comportano, cosa devono fare, cioè è bello anche conoscere questi lati della storia, ma perché farlo con Ted Lasso? Cioè a questo punto fai una nuova serie, la chiami Il mondo del calcio femminile, la chiami Giovani calciatrici, la chiami come
1: perché,
0: cazzo ti pare.
1: Perché se tu hai un brand che
0: è
1: funziona,
0: vero,
1: devi usare quello per,
0: certo,
1: spingerlo verso una nuova frontiera, che nel mondo di oggi è l'unica frontiera che ti dà la possibilità di essere candidato, anche se la serie fa schifo magari,
0: sì,
1: candidato a premi perché ci sono le donne.
0: E poi qui nasce il secondo problema che io ho con questa serie, che non ho ancora visto, però diciamo a livello solo di quello che so mi nasce questo problema. Se tu vuoi raccontare quel tipo di realtà e vuoi fare una storia con la quale sono anche d'accordo, una storia di empowerment femminile, una storia dove le donne sono al centro, sono le protagoniste, tu vuoi raccontare quella storia lì, perché giustamente noi di film sul calcio.

0: uomini ne abbiamo visti a bizzeffe tra film e serie, sulle donne ci abbiamo solo Sognando Beckham e basta. A memoria non ricordo altri film o serie sul calcio femminile.
1: Ma se, allora, noi quindi, siamo italiani, quindi, deve essere chiaro, quindi siamo bene, italiani.
0: Esatto.
1: Allora, la legge italiana ha previsto il fatto che in Italia il calcio femminile non sia professionale.
0: Sì.
1: Siamo l'unica nazione d'Europa in cui il calcio non è professionale.
0: Questo, diciamo, è un problema italiano.
1: Ora, nel resto del mondo il calcio è approdato, il calcio femminile approda ad una diciamo forma professionale, ma quanti di voi seguono il calcio femminile? Potete anche dire zero, non è un problema. Chi segue il calcio femminile?
0: Io
1: chi segue il calcio femminile?
0: Provato,
1: c'è gente che lo segue e lo segue come persona che ha problemi, che non ha problemi perché segue il calcio femminile, deve essere chiaro, io non sono assolutamente uno di quelli che ha nemmeno il diritto di parlare, però siccome ho amici purtroppo che sono malati di calcio e hanno dei problemi perché ci sono dei periodi che vanno tra la fine di luglio, agosto e quasi arrivare ai primi di settembre in cui non c'è niente. E allora loro cominciano a cercare compulsivamente qualcosa da vedere dove c'è il pallone e cadono nel calcio femminile. Ecco, cioè, a prescindere da questi, purtroppo chi segue il calcio femminile, soprattutto in Italia, è vicino al nulla. Se poi ci muoviamo nella Inghilterra, patria di ogni genere di cosa che si muova attraverso il pallone, la storia è completamente diversa.
0: Sicuramente in Inghilterra c'è un movimento, ma per quello dico, è giusto anche raccontarlo, a me sta bene raccontarlo, però proprio il problema mi nasce anche dal fatto che se tu vuoi fare una serie dove appunto metti al centro e come protagonista, come focus della serie, le donne, perché poi il protagonista è un uomo? Cioè è proprio
1: io
0: sbagliato
1: ho il terrore, perché
0: quello.
1: Io ho il terrore di questo, il terrore,
0: cioè,
1: proprio di questo.
0: Non deve essere Ted Lasso, deve essere Lucy Lasso, deve essere, cioè, se tu mi vuoi raccontare quello, cazzo, però il protagonista poi è un uomo, e
1: allora,
0: quindi
1: il problema,
0: che significa?
1: Il
0: soprattutto
1: non
0: se
1: sarà...
0: torna anche con Coach Bird, che
1: okay? Bello.
0: Cioè, la vedo proprio una cosa scollegata, una cosa forzata.
1: Ora. Il problema,
0: non mi convince.
1: Il problema di Ted Lasso da questo punto di vista sarà solo come li faranno muovere, come li faranno comportare. Questa sarà la cosa che potrebbe definire la ghigliottina finale di Ted Lasso,
0: sì.
1: Proprio perché c'è il rischio non poco visibile di fare quello che è stato fatto in gran parte delle storie, dei racconti che hanno l'egemonia della cultura woke. Io lo dico chiaro e tondo perché non ce l'ho questi problemi. E quando succederà una cosa di questo genere, la serie Ted Lasso morirà in maniera catastrofica. Io mi auguro che accada il più tardi possibile, perché comunque sia...
0: No, non accadrà tardi. Io faccio già una previsione, questa sarà una stagione.
1: Ah, ho capito.
0: Non credo proprio che andrà avanti.
1: Perché, cioè, l'idea potrebbe essere anche interessante. Cioè, io forse perché appunto non essendo una persona che segue il calcio, non vedo differenze tra uomini e donne in discrepanza dello sport.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, le donne fanno lo sport al femminile, okay. Gli uomini fanno lo sport al maschile. Ma non vedo se nel calcio ci possa essere una differenza strutturale. Il problema è che appunto quando trasformi quello che succede spesso nelle serie che parlano di donne, le donne in eroine super, che vanno oltre la possibilità, cioè bella, buona, con le gambe stupende, tira come un terzino, difende la squadra con le gambe di Gattuso, ma ha le gambe da stambecco, e diventa il calciatore che ha la testa più dura del mondo, ma ha il volto di un angelo. Ecco, quando succedono queste cose, io poi divento una bestia, nel vero senso della parola, e sodomizzo la mia parte più violenta, proprio nel vero senso della parola, cercando di stare zitto e di non andare a cercare in nessun modo e non parlare di queste serie, perché io poi divento idrofobo nel vero senso della parola, perché quando accade questo, quella è la morte cerebrale di una struttura narrativa, perché nessuno, io tornerò a ripetere, non lo vogliono vedere nei supereroi, nessuno vuole vedere una cosa di questo genere. PS, avevi capito Supergirl che cosa è successo nel tuo film? Un disastro, costato quasi 300 milioni, ne ha incassati fino ad ora, e ormai è finito già il trend, 90. Un disastro monumentale. Questo perché? Perché tu non puoi prendere Superman, la fai diventare un'alcolizzata, il personaggio principale che dovrebbe essere il cagnolino che sta morto, semimorente, che tu devi aiutare, che lo fai sparire completamente perché ci devi essere solo tu. Lobo che diventa praticamente un cretino. E no, non funziona così. Non funziona, non è mai questo. Oltre al fatto che l'argomentazione Supergirl è un argomento debole, perché comunque sia il fumetto Supergirl, tra l'altro è proprio derivato da un fumetto di Supergirl, presenta al suo interno una serie di storie che non ci sono e che sono state ampiamente tagliate nel racconto, ma che avrebbero dato modo di spiegare di riempire tutti quegli spazi che diventano azione senza senso, spesso e volentieri volgare, nel senso che non ha niente di Superman, proprio niente, nel vero senso della parola, ed è sembra alla fine un vero e proprio James Gunn che non ce l'ha fatta, che ha abortito una cosa che non funziona da nessun punto di vista, e che appunto, se questa è la rinascita della DC, Dio ci scampi nel vero senso della parola. Io spero che Ted Lasso, così come qualunque altro genere di racconto che va verso il lato femminile di qualunque genere di storia seriale, tenga ben presente quali sono i drammi che affliggono le storie tipo Iron Heart, si chiamava Iron Heart, sì, Iron Heart, oppure che ne so, quella, la storia
0: quale?
1: La donna che prende il posto di Iron Man. Cosa orribile, la serie televisiva.
0: Queste sono cose tue che io non conosco, non condivido, non frequento.
1: Nel mondo seriale, qualunque genere di storia, ma anche quando si fanno racconti di streghe, di tante streghe, e si prendono sempre le streghe che diventano Superman, non funziona. Io spero che capiscano che sono belle le storie delle ragazze, ma che queste ragazze non devono essere alterate dall'idea che ma così è troppo debole, non la faccio. No, va bene così, altrimenti ci sarà la morte, come dice Marco Palma, appunto, in una stagione che noi abbiamo avuto un tempo fa, è successa una cosa bellissima, una serie televisiva che è andata così male, casualmente Wook, così male che la volevano chiudere ancora prima che finisse la prima stagione.
0: Di chi stai parlando?
1: Non lo so, non mi ricordo il titolo.
0: Ah, okay.
1: Mi dispiace, non te lo posso dire, lo posso dire quando troverò il titolo nella mia memoria, nella mia testa, ma la volevano chiudere subito, mi avevano detto vabbè, questa la chiudiamo subito, perché... ed era una serie importante. Ma questo è il viatico per mettere un brano musicale, perché tanto di Ted Lasso, che cosa vuoi dire?
0: No, in realtà no, volevo prima del brano, volevo anticipare, perché tanto è una cosa proprio breve, un'altra serie di cui potremmo parlare, perché effettivamente è prevista anche questa. Non ha una data di uscita ufficiale, ma comunque si parla di ottobre 2026, di cui un mesetto fa sono cominciate le riprese, che è la seconda parte de Il Mostro.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Di cui noi abbiamo
1: però
0: già parlato.
1: Però non ne parliamo subito, facciamo prima,
0: uno stacchetto.
1: E, aspetta un attimo, parliamo di Lanterna Verde, perché a questo punto ci siamo, le lanterne.
0: Io me la volevo
1: scampare. No, perché se abbiamo parlato di sì, parliamo di lanterne.
0: Volevo buttarla via, invece.
1: Lo volevi buttare in caciara, come si dice, col pallone, ma purtroppo te è andata male.
0: Ci ho provato.
1: Brano musicale veloce, piccolo.
0: Va bene, un branetto.
1: Un branetto.
0: Va bene.
1: E vai.

0: ed era Kids di Robbie Williams e Kylie Minogue.
1: E adesso parliamo di lanterne, perché questo è il titolo. Non lanterne verde, non più lanterna verde, ma lanterne. Questa è una serie televisiva DC prodotta dalla HBO e naturalmente in mezzo c'è il famoso storico Warner Bros. Marchio DC, che praticamente fa tutto parte del mondo del cambiamento che James Gunn ha portato dentro la struttura narrativa della DC Comics in versione televisiva e cinematografica. Vedremo in Lanterna Verde personaggi che abbiamo già visto nelle serie cinematografiche. Questo è il grande vantaggio del poter utilizzare delle, tra virgolette, piccole star o niente di particolare, insomma, degli attori bravi, ma che comunque sia sono attori che si prestano facilmente alla televisione. Marvel, da questo punto di vista, ha un problema grosso come un macigno, poiché ogni volta che ingaggia i suoi supereroi se ne vanno milioni di dollari per diciamo i loro attori, ecco. Lanterna invece questo problema non lo dovrebbe avere. Perché non lo dovrebbe avere? Perché gli attori, a cominciare da Chandler, si chiama così, Chandler, va bene? Sì.
0: Aspetta che un attimo che lo cerco bene, però vai tu.
1: E Nathan Fillion, che sarebbe l'altro personaggio principale, diciamo, sono le persone che appunto danno la possibilità a questo Lanterne di avere un'evoluzione molto particolare, molto interessante. E
0: aspetta, comunque Kylie Chandler.
1: Vabbè, insomma, lui
0: un po' diverso da come l'hai pronunciato tu.
1: Però io sono convinto che gli attori basta guardarli più che sapere come si chiamano, perché quell'attore lì è un attore piuttosto conosciuto. Inizierà questa serie in versione in inglese, quindi credo da lì a poco anche in italiano, il 16 agosto, quindi fra pochissimo, fra un paio di settimane, tre settimane. Ma la cosa che ci lascia più, diciamo, tra virgolette, perplessi è il cambio, il passo che viene subito dato al personaggio Aaron Pierre. Si chiama così, Aaron Pierre va bene?
0: Sì, Aaron Pierre va bene.
1: Che dovrebbe essere appunto il nuovo Lanterna Verde. Le lanterne sono tante, come potrebbe dire, milioni di milioni. Le lanterne sono tante perché appartengono proprio a un pianeta, che è appunto il pianeta delle lanterne, dove ci sono questi difensori dei vari mondi. E praticamente quello che accadrà è che Aaron Pierre, l'attore Aaron Pierre, interpreterà il nostro nuovo Lanterna Verde per quanto riguarda il mondo DC, per quello che noi conosciamo, perché ci può essere un solo Lanterna Verde per il nostro, diciamo, pianeta, non ce ne possono essere.
0: Ah, okay.
1: Sempre solo uno il Lanterna Verde. Tanto che appunto Kyle Chandler, va bene?
0: Kyle Chandler
1: dovrà dare il suo anello, quindi al 99,9% dovrebbe morire, perché gli anelli sono parte integranti della loro vita.
0: Ok.
1: E quindi questo sarà un'altra cosa di cui aereo che passa.
0: Sì, frattempo, anche se non siamo in spiaggia, comunque non l'aereo.
1: Gli aerei ci sono. A Pescara c'è un grande aeroporto che nessuno conosce, però c'è un grande aeroporto. E praticamente ci ritroveremo ancora una volta con un attore di colore che interpreta una lanterna. Ci sono stati nella storia. Non è la scelta più probabile che io avrei fatto, però vabbè, diciamo che va bene così. E sempre meglio della lanterna donna, quello brutto. Sempre meglio di Supergirl fatto in versione, Dio mio, aiutaci tu. perché quello è stato veramente orripilante. Non lo so, non so cosa dire da questo punto di vista. Spero che ci sia una quasi traduzione, questa è una mia speranza, una quasi traduzione simultanea, perché temo una cosa che è già successa, è successa già per un film, eh? Cioè noi il primo film Lanterna Verde praticamente non lo abbiamo visto, perché non è mai uscito in italiano se non anni dopo. Sì. Perché praticamente se va male lo chiudono
0: e
1: basta.
0: Il primo film è del 91, se non sbaglio.
1: Non lo so,
0: anni 90,
1: una Madonna
0: comunque.
1: Di tanto tempo fa. Sì. E se va male lo tolgono, ecco perché spero che HBO lo faccia direttamente.
0: È partita.
1: E quindi, sì, è partita musica. E quindi io mi fermerei qui e adesso facciamo brano musicale, parliamo del mostro.
0: No, in realtà però io volevo raccontare...
1: Ah, vabbè, allora vai a fanculo.
0: No, no, c'è un piccolo aneddoto su come ho scoperto io Lanterna Verde, perché ovviamente non essendo io un appassionato di fumetti, soprattutto essendo Lanterna Verde anche un fumetto un po' più di nicchia...
1: Molto più di nicchia.
0: E poco conosciuto ai più, io ho scoperto l'esistenza di Lanterna Verde grazie a un certo Gregory Helms, in arte The Hurricane, che è stato un wrestler attivo nella WWE a inizi anni 2000, che era il periodo in cui io la guardavo di più, e io guardavo questo personaggio e dicevo, ah, bello, così mi piace, perché era un wrestler mascherato, era un supereroe fighissimo. E poi dopo ho scoperto, mi hanno fatto scoprire, insomma, gente più grande diceva, ma guarda che quella è la copia di Lanterna Verde. Io adesso agevolo la foto per Roberto Pagliano.
1: Mamma mia, che cosa brutta, mamma mia.
0: Andatevelo a cercare, di Hurricane, WWE, e vedrete appunto questa...
1: Mamma mia.
0: Questa scopiazzatura del costume di Lanterna Verde. Vabbè, ognuno c'ha il suo, no?
1: Sì, per carità.
0: Cioè, comunque è un modo in cui io sono venuto a conoscenza di
1: Lanterna Verde.
0: Di Lanterna Verde,
1: personaggio DC, uno dei, diciamo, no, diciamo di no. Stavo per dire una cosa, ma in realtà non è mai accaduta. Allora, lui è uno degli antichi di Superman. E, la prima Justice League aveva già una versione di Lanterna Verde diversa. Però loro non erano una lega, la Lega della Giustizia era un'altra cosa. Poi quando si formò la Justice League arrivò subito dopo, giù di lì, Lanterna Verde, arrivò quasi subito dopo, e si formò la Justice League. Justice League di cui il personaggio principale, colui che l'ha inventata, al contrario di quello che si crede, non è Batman, ma è Flash. Flash ha inventato la Justice League, mentre gli altri, perché poi Flash è una storia, è un personaggio completamente diverso da quello disegnato nel mondo Warner, perché spesso e volentieri parlo proprio del Warner, non della DC Comics, viene narrato come spesso e volentieri un giovane, no, no, era forse uno dei più intelligenti di tutti, di tutta la struttura narrativa della DC, ed era forse, probabilmente lo è ancora, il più, diciamo, serio di tutti i personaggi, naturalmente escludendo Batman, ma Batman è il Cavaliere Oscuro, non avrebbe potuto fare qualcosa di così, potremmo dire, di così celestiale, prendendo nome da un'altra deviazione, di così incredibilmente evoluto e al di sopra delle righe come la Justice League. L'avrebbe potuta inventare solo una persona come Superman, ma non è stato Superman, ma è stato invece Flash.
0: A me dispiace comunque, sempre che voi non possiate assistere alla diretta video di questa cosa, perché avreste dovuto vedere, mentre Roberto era qui che si inerpicava nei suoi ragionamenti, c'ero io sotto che facevo il playback della canzone che stiamo ascoltando. Purtroppo mi dispiace, la mia sconoscenza del mondo fumetti a volte mi penalizza in questi discorsi.
1: Me ne freghi, si chiama più me ne freghi.
0: Ma appunto adesso noi cambiamo, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo finalmente con il mostro 2 che io volevo fare da prima, ma niente, sono stato sabotato. Quindi andiamoci, dai, ascoltiamoci questa canzone, su.

0: ed era So You in a Dream, The Country Line Runner.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. E adesso parliamo di quello che appunto è stato definito da me, non da Marco, per esempio, il viatico per il mostro di Firenze. Il racconto che ha fatto solo una prefazione, ha raccontato praticamente la storia del mostro di Firenze.
0: Sì, diciamo, è stata l'intro, il prologo.
1: Purtroppo io, al contrario, io ho questo difetto che mi ricordo abbastanza quella storia. Quella parte che ha fatto vedere, che è stata fatta vedere, io immediatamente, appena iniziata, ho capito, ho compreso che sarebbe stata la parte precedente alla storia. E infatti abbiamo il racconto che termina con una lettera mandata al, credo, alla questura, del fatto che c'è una persona che si chiama Pacciani. Sì. E che si trova in casa e che tratta male le proprie figlie. Ed è, credo, l'ultima volta che abbiamo visto un pezzo di storia che praticamente appartiene non al mostro di Firenze, ma a fatti che comunque sia erano già accaduti precedentemente e che hanno aperto poi tutta una serie di dubbi sulla complicità del Vanni di Pacciani nel parlare di tutto quello che appunto poi è stato il mostro di Firenze.
0: Allora, questa seconda stagione del mostro di Firenze si chiamerà proprio Il mostro 2. Pietro Pacciani, quindi sarà proprio completamente dedicata a Pacciani. Sarà una stagione formata da soli 3 episodi.
1: Ah, allora poi c'è Vanni.
0: Ma 3 episodi molto lunghi, perché a quanto si dice dovrebbero essere 3 episodi della durata di circa 100 minuti l'uno, quindi praticamente tre film. Sì. E si concentrerà proprio sulla figura di Pacciani e anche sui compagni di merende. Così viene.
1: Quindi ci sarà anche Vanni, Pietro Vanni.
0: Sì, il Vanni e anche gli altri, insomma, quelli.
1: No, i veri compagni di merende sono solo loro 2.
0: Non c'era anche il terzo, quello lì?
1: Meno fondamentale, meno importante. E non so nemmeno se è stato condannato, poi fra l'altro non ricordo.
0: Non lo so, adesso non ricordo bene neanche io. Quindi la serie dovrebbe uscire ottobre. Devo dire che secondo me questa, al di là della prima, che è stata comunque interessante, soprattutto per chi come me non ha vissuto quell'epoca e quel periodo, e la serie ti fa respirare molto bene tutto quello che succedeva all'epoca, e mi ha anche aperto, insomma, una visione su una parte della storia del mostro di Firenze che io non conoscevo. Diciamo che questa su Pacciani probabilmente è più, tra virgolette, pop, perché Pacciani è un personaggio più conosciuto. Internet poi ha memato su Pacciani negli anni tantissimo, la poesia di Pacciani, quella detta in tribunale, è diventata famosissima, così come alcune parti del processo, come lo sfogo del Vanni quando dice vuole andare a ritirare la pensione, sono diventate tutte dei meme, quindi è una parte sicuramente molto più conosciuta e che probabilmente potrebbe essere anche più attaccabile.
1: Non penso
0: proprio
1: che si concluda.
0: No, concluda.
1: Penso che le 3 puntate arrivano alla, diciamo, tra virgolette, condanna, ma non al periodo successivo, quando poi viene, diciamo, tra virgolette,
0: quando si riapre il caso e cominciano a trovare tutte quante le altre piste. Quindi noi poi aspetteremo la 3ª stagione, dove finalmente verrà rivelato che in realtà il mostro di Firenze è Zodiac. Perché quella è l'unica teoria accettabile per me. Cioè, io non accetto altre.
1: Diciamo che
0: altre
1: il mostro
0: cose.
1: Di Firenze è Zodiac. Ha la caratteristica principale è che ha una tempistica così dilatata che è difficile pensare a una sola persona.
0: Sì.
1: E poi ci sono tutte quelle strade che riguardano l'esoterismo, soprattutto riguardano il fatto che vi sia una cultura troppo superiore, non assolutamente a livello di Pacciani, non assolutamente a livello del Vanni, che poi fra l'altro se ne uscì completamente, ma se ne uscì completamente fuori di coccia. Io ricordo la sua versione di Cristo, le storie più incredibili che diceva. Almeno Pacciani mantenne una, diciamo, una coerenza con un personaggio che si era costruito lui, che comunque sia e comunque vada, era sempre, sempre comunque distante da quello che una persona potrebbe pensare di un killer. Non funziona in quel modo. E quindi alla fine della storia, dalle varie notti blu a versioni di telefono giallo improbabile, cioè ci fu di tutto che parlò di Pacciani, di questo personaggio. Io
0: sì.
1: Un Corrado Augias che parla di questa roba qui, me lo ricordo alla grande, in grande spolvero. Era un periodo in cui era molto più giovane. E poi naturalmente Lucarelli, che ne ha fatto tutta una ci si è fatto praticamente, potremmo dire che ci si è fatto una carriera.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Però ecco, tutto questo era talmente tanto diciamo mediatico dal punto di vista delle informazioni, che interessò tutta l'Italia. Quindi se avete visto la prima stagione di Il Mostro, sappiate che d'ora in poi si parlerà veramente del mostro di Firenze, perché quello che avete visto fino adesso, l'unico vero, ne abbiamo parlato in una puntata di qualche periodo scorso, diciamo quasi un anno fa, del mostro di Firenze, cioè del mostro della serie televisiva, e sia con Marco, che c'era a quel punto anche Paolo,
0: sì.
1: Era completamente
0: il compianto Paolo Ferri.
1: Il compianto Paolo Ferri, che in questo momento si trova a fare un lavoro, per cui mi ha detto, l'ultima cosa che mi ha detto: purtroppo sono stato intrappolato, non posso venire. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Lo aspettiamo per la prossima botta, come si dice, la prossima settimana, che dovrebbe farcela, almeno così ha detto pubblicamente. L'ha detto pubblicamente. Lui quando scrive a me sa che poi diventa pubblico, quindi non è che ci sono speranze. E praticamente parlammo proprio del fatto che l'unica cosa completamente incongruente e fuori luogo che era in quella storia era appunto il giudice donna.
0: Sì, ricordo.
1: Era l'unica cosa che era fuori luogo, completamente inventata di sana pianta. E faceva il paro, diciamo, se vogliamo, con la stessa storia che a Chernobyl voleva un fisico nucleare che era donna. Non perché non ci potesse essere, ma perché assumesse un ruolo così rilevante nella storia. È una cosa che infatti poi il regista definì una cosa che lei non rappresentava un personaggio,
0: esatto,
1: vero, ma che
0: in realtà rappresentava un team,
1: tutti,
0: esatto.
1: No, rappresentava tutte le persone
0: che hanno contribuito
1: allo studio di
0: Chernobyl. Però quella era una cosa, in realtà a me quella soluzione
1: ma
0: narrativa,
1: purtroppo io sono una di quelle persone che va a guardare, e sono andato a vedere quello sto team di studio, che di cui sono praticamente, sono in vita ancora due persone di quel team di studio. Ma sono andato a vedere il team di studio, erano molti ingegneri, molti periti, molti
0: fisici,
1: meccanici, sì, sì. No, meccanici, c'erano un ingegnere meccanico molto bravo, che studiarono tutte le caratteristiche che c'erano soprattutto della parte sotto delle fondamenta per cercare una soluzione,
0: sì.
1: E il fatto che la falda acquifera poteva sfondare, entrare nell'altro reattore e far saltare in aria anche l'altro reattore, un disastro che sarebbe stato molto ancora più epocale, sì, di quello che è stato. Non c'era una donna, una, nemmeno una. 18 persone erano il team, nemmeno una. È un po' così. E questo è quello che dico sempre io, cioè quando tu metti a forza una cosa, poi purtroppo si sente che non c'ha senso. Nel mostro c'ha molto meno senso, perché siamo in Italia, quindi è proprio fantascienza quello che succede nel mostro. Negli anni 60, quella parte che riguarda la donna è proprio fantascienza, proprio siamo all'ordine di In Disclosure Day, come il titolo di Spielberg. Siamo a dei livelli di fantascienza notevolissimi, diciamo. Però diciamo che sotto tutti i punti di vista il mostro rappresenta una bellissima storia di narrazione biografica dei fatti, e questo lo rende molto interessante. Perché? Perché quando andremo a parlare di Pacciani, i fatti finalmente ci racconteranno una storia che sarà molto diversa da quello che poi è stata la narrazione che hanno avuto i media di tutta questa storia, che poi ha avuto un percorso così complicato e complesso per poi arrivare appunto alle varie versioni sia di Lucarelli sia di Corrado Augias, che davano appunto una probabilità di fatto reale molto molto più bassa di quella che sembrava invece dal punto di vista mediatico, che avevano già risolto tutti i problemi, erano loro i colpevoli. Infatti, morale della favola è che poi Pacciani è morto a casa sua, insomma, da solo, come un cane, quello per probabilmente cose che non ha mai fatto. Però vabbè, non era una bella persona, quindi... Ok. E dopo il mostro andiamo a chiudere.
0: Volevo dire diciamo un'ultima cosa sul mostro, che è un... anche questa seconda stagione vedrà alla direzione sia registica che creativa proprio di tutta quanta la serie Stefano Sollima, che già nella prima stagione ha dato molta prova di saper reggere anche il peso di una storia così grande e saper riuscire a governare quel tipo di atmosfere e di sensazioni date appunto dal mostro. Sollima, che veniva comunque dal crime più puro, invece si è ritrovato a gestire una storia di crime più noir, con delle tinte più... non così d'azione, ma con dei contorni più sfumati, e devo dire che è stato molto molto bravo nell'impacchettare una serie che funziona effettivamente dall'inizio alla fine. E adesso invece veniamo a parlare dell'ultima serie che vogliamo consigliare oggi da tenere d'occhio per le uscite del futuro, che è Cent'anni di solitudine.
1: Mettiamo un brano prima e poi parliamo di questa serie che molti non hanno visto, sono abbastanza sicuro, Netflix, ma che non hanno visto molto.

0: E ripartiamo appunto da 100 anni di solitudine, di cui abbiamo ascoltato un brevissimo estratto.
1: Certo. García Márquez scrive in un lontanissimo tempo, diciamo, uno dei grandi capolavori della storia del romanzo mondiale, credo, non so come definirlo nemmeno. 100 anni di solitudine. Sì. E Netflix ne fa una serie a spizzichi, tanto che tutta la prima stagione viene chiamata parte 1 e tutta la seconda stagione, che dovrà uscire fra pochissimo, credo che sia questo fine settimana addirittura, non sono nemmeno sicuro, ma mi pare proprio fra pochissimo, e sarà la seconda stagione, che sarà parte 2. E la storia è ambientata in una nazione finta che non esiste, che è Macondo, e tutta la rappresentazione che c'è è quella di un mondo che García Márquez conosce tantissimo, e che è quello dove potremmo dire tutti i racconti di un mondo fatto di dicerie, di misteri, di dubbi, un mondo quasi arcaico, ecco, diciamo, viene messo alla luce appunto in questo racconto, che viene rappresentato. Quindi avremo davvero il mondo di Macondo. Sono 8 episodi, mi sembra, la prima stagione.
0: Sì, la prima stagione sono 8 episodi.
1: 8 episodi, e più o meno un'ora, diciamo, una cosa del genere, più o meno 49, 50, 55, insomma, quello è il tempo. E ogni singolo racconto ci porta una traccia di narrazione completamente desueta a quello a cui noi siamo abituati. Stiamo parlando di un altro modo di narrare i racconti. È un racconto lento, è un racconto stranissimo, perché io devo dire la verità, non ho mai letto 100 anni di solitudine, forse mea culpa, non lo so. Non ho fatto una scuola per cui abbia potuto leggere 100 anni di solitudine.
0: Vabbè, puoi sempre recuperarlo, però è sempre tempo per poterlo fare.
1: Ma anche
0: adesso.
1: No. e praticamente succede questa cosa stranissima in questo mondo in cui le pergamene, gli scritti sembrano scritti in indiano, ma i personaggi sono assolutamente di origine argentina, spagnola, dell'origine stessa di Márquez, diciamo. E alla fine questo strano miscuglio in una società veramente particolare, in un piccolo villaggio appunto di questo mondo inesistente, ci svela ancora una volta drammi umani a cui noi non siamo abituati, e secondo me sono veramente strani. Storia molto bella da vedere. Io per esempio, che non ho letto il libro, l'ho seguita con molta attenzione, anche se mi sono spesso perso nel narratore onnisciente che c'è sempre nella versione di Márquez e García, mi raccomando, non stiamo parlando di altri Márquez.
0: Che comunque a loro modo sono dei talenti puri, diciamo.
1: Non sono un narratore onnisciente.
0: No, diciamo che tutti i Márquez comunque sono bravi in qualcosa.
1: Chi lo sa, deve essere una famiglia... succede, diciamo. E che cosa posso dirvi? Dunque, adesso esce la seconda stagione. 8 episodi da un'ora. Io vi posso dire tranquillamente che se non siete abituati ai film di azione, ma siete abituati a racconti in costume, racconti di un'altra epoca, potrete gustarvi tranquillamente questi 100 anni di solitudine parte 1, diciamo, se la vogliamo chiamare così in qualche modo. per poi andarvi a vedere appunto parte 2. Sono in versione on demand, vengono distribuiti da Netflix, quindi tutto quello che si può dire della struttura, com'è che la vogliamo chiamare, l'on demand bump jumping.
0: Oddio, non è... però sai che in realtà però questa seconda stagione uscirà, sto cercando quanti saranno effettivamente gli episodi della seconda, perché non c'è, ah no, ecco, ok, no, ho appena scoperto come sarà fatta la distribuzione della seconda stagione. Seconda stagione sono comunque 8 episodi,
1: sempre 8 episodi,
0: ne escono 7 il 5 agosto. E poi l'ultimo episodio, il finale, arriverà il 26 agosto.
1: Ah, quindi forse chiude.
0: Quindi avete la possibilità di vederne 7 tutti in una botta e poi guardarvi il finale, o diluirveli fino al 31, oppure fare come probabilmente farò io, che il 26 agosto ve li sparate tutti e 8 insieme.
1: No, non si può. Credo che sia blasfemia questa cosa.
0: No, non si può
1: per
0: fare.
1: Il semplice fatto, no, beh, oddio, durano un'ora l'una, non sono esattamente, e hanno comunque sia un loro peso, un loro modo di essere narrati, che ha comunque sia dei tempi anche di ascolto, cioè non è una di quelle serie che ti puoi vedere così passant. Non è una serie, ecco, mo ci vuole, non è Ted Lasso,
0: la devi gustare.
1: No, ti vedi una puntata e poi te ne puoi vedere un'altra, perché ti devi fermare un attimo, perché ti devi fermare, ti devi riflettere, o magari non devi riflettere, però ti sei stancato a seguirla, ecco, io questo vorrei dire. E questo non sicuramente per il fatto che sia una serie pesante, ma perché è una serie che dice tanto. C'è il racconto appunto dell'anguilla, del maiale, dell'uomo maiale con il ricciolo. Insomma, ci sono tutta una serie di dicerie che vengono narrate, che sono molto più argentine di qualunque cosa. Però vengono narrate in questo mondo letteralmente inesistente, in cui... nessuno conosce niente. E una delle cose bellissime di questa narrazione è che viene fatta tutta in un flow, in una serie di colori molto scuri. Quindi sembra una storia che non è quasi mai giorno, ma è sempre scura. Molto, molto bello, sì. È un po' un crepuscolo di ogni giorno. Ogni giorno viene narrato nel crepuscolo del visto e non visto. Insomma, una bella storia. Poi, fra l'altro, c'è questa costruzione narrativa veramente strana che appunto parla di questo luogo completamente abbandonato, dove c'è il narratore, il cantore, che apre questo libro scritto in una lingua che sembra l'indiano e narra quello che sta succedendo. Beh, una cosa, insomma, una visione strana, soprattutto per Netflix, una cosa che non si era mai vista a Netflix, e credo che continuerà a non vedersi, perché una volta che abbiamo saltato questo, sai a che cosa è che posso paragonare questa storia? All'Eternauta. È l'unica cosa che mi viene in mente.
0: Ok,
1: cioè una narrazione completamente estranea al mondo di Netflix, che funziona e che probabilmente è stata fatta proprio in virtù del fatto che, tra virgolette, costa poco, e allo stesso tempo, tra virgolette, oltre a costare poco, ha una narrativa così forte che magari ha un suo pubblico che puntualmente se la vede, insomma. Bene, io direi che ci fermiamo qui.
0: Che era tutto per oggi.
1: È tutto per oggi, e tutto per questa narrazione di seriali. Avremmo potuto parlare appunto dei seriali che arriveranno nella fase autunnale, che naturalmente sono i cosiddetti seriali pesanti, perché voi dovete sapere che negli Stati Uniti l'autunno è il periodo forte delle serie, anche se ormai tutto è molto differente, diciamo, perché naturalmente
0: sì, diciamo che prima erano le due grandi filoni diciamo architemporali nel quali si sparavano le serie migliori, era l'autunno tendenzialmente tra ottobre e novembre, e poi la primavera era un altro, diciamo, l'arrivo della primavera preannunciava anche le serie. In realtà adesso sono molto più spalmate, perché ci sono serie che magari escono alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno. Ci sono anche grandi serie, appunto, quelle di cui abbiamo parlato oggi. Ce ne sono alcune che escono d'estate, cosa sì, che prima era totalmente impensabile.
1: Questa
0: perché
1: è l'estate, magia di Netflix.
0: Esatto, l'estate, diciamo, prima era la pausa, invece adesso si mandano anche le serie. Quindi noi abbiamo svelato, diciamo, il futuro prossimo di tutte queste serie. Poi ovviamente quando usciranno ne parleremo.
1: Sì, perché diciamo che i seriali, al contrario del cinema, vedono questo periodo come un periodo, diciamo, tra virgolette, riflessivo, in cui si fanno tante cose, il mercato americano è un mercato complesso, c'è tantissimo via cavo che funziona, quindi di conseguenza si mettono in campo alcuni tipi di seriali ben prestabiliti. Netflix un pochino rompe questa visione, ci fa vedere diverse tipologie di seriali, mentre quando arriveremo, diciamo, a ottobre, fine ottobre, inizio novembre, arriverà tutta la fase autunnale, e lì ci sarà, appunto, per esempio Harry Potter, probabilmente la fondazione arriverà a gennaio, ci saranno tutta una serie di nuove distribuzioni che verranno, e poi arriveranno i seriali modello, non c'è più per fortuna, però The Crow, per esempio, per capirsi, sì, quella roba lì, insomma. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per la puntata numero 361. Io e Marco Palma vi salutiamo

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

Rock Wave. Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

atmosfere epiche, un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

c'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave. Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania. Lei è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover. Il pezzo si intitola The Carpet Song. Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo

li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s, ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twix che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Deals invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow, sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdal. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mazingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e bissa il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa. Il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrian Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrian Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts To All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.